Radio Icaro in blu e Radio Icaro Rubicone. Selezione musicale di Giuseppe Bianchini. Radio Icaro in blu e Radio Icaro Rubicone. Selezione musicale di Giuseppe Bianchini.

Anzi sì, avete capito benissimo, cari amici radioascoltatori, carissime radioascoltatrici, quella cantante cui si riferisce Elis Regina, quel cantante cui si riferisce Elis Regina è proprio Pelé, il giocatore che negli anni 70 ha influenzato tutto il mondo brasiliano del calcio e non solo, ha dato largo spazio a quelli che sono venuti dopo, a Falcao, a Zico e tanti altri giocatori brasiliani, e dicendo che il Brasile era una potenza nel calcio in quei favolosi anni 70, ma anche negli anni 80. Poi il ritmo è un po' calato, questo ritmo non è calato della bossa nova, che è di due quarti. Questo è un brano che abbiamo appena ascoltato del 1969, un brano che si rifaceva alla tonalità musicali della bossa nova. E proseguiamo adesso qui su questa situazione musicale a livello del ritmo di bossa nova, il dito pollice suona i quarti e imita il suono di uno strumento a percussione, il surdo, che nella samba è il riferimento ritmico di tutte le altre percussioni. L'indice, il medio e l'anulare suonano contemporaneamente, non arpeggiando, e producono il suono e il ritmo del tamburello. Questo è un breve inciso per quanto riguarda come si suona la bossa nova, che sicuramente molti chitarristi la conoscono e non c'è bisogno di presentazioni. Qui adesso proseguiamo con questo viaggio musicale brasiliano all'interno della bossa nova, proseguiamo con Dizia, o poeta, Testamento para vivir, un grande amor, Morena Flor, Samba da Volta, questo ensemble e Rega 3 anche di Vinicius de Moraes e Toquinho. Questo è un brano del 1975.

E questo, cari amici e care amiche che siete all'ascolto in questo frangente di Radio Icaro in Blu, vi ricordo che questa è una programmazione musicale notturna che va in onda alle ore 2 e in questo caso siamo passati dalla bossa nova alla samba e sono i due ritmi principali della musica popolare brasiliana, ma non solo, musica etnica e quant'altro, comunque del Brasile. E siamo passati alla samba con questo Sono e Meu cantata da la bellissima voce e la splendida voce di una cantante che ha fatto, di due cantanti che hanno fatto veramente due voci importantissime della musica, del panorama musicale brasiliano, e sono Maria Bethânia e Gal Costa. E proseguiamo adesso queste sonorità musicali del Brasile facendo riferimento a un'altra canzone, e qui torniamo alla bossa nova, facendo riferimento ad un'altra canzone di musica brasiliana, con il brano che si intitola, scusate un attimo perché il presbitismo si sta facendo partecipe del sottoscritto anche da vicino, e quindi faccio fatica a, diciamo, a leggere i titoli, però quello che vi voglio dare è un buon palinsesto di musica brasiliana, e quindi adesso andiamo ad ascoltarci il brano Mania de Carnaval. Lui è Luiz Bonfa, un brano questo del 1962. Gli autori di questo brano sono lo stesso Luiz Bonfa e Mariel. Da parte di Giuseppe Bianchini a tutti un buon ascolto di questa programmazione musicale notturna, spero che vi piaccia, spero che sia gradevole il suono che vi faccio ascoltare questa notte, che parla di bossa nova ma anche con qualcosa di samba, mentre la puntata di domani è specificatamente, soprattutto la prima parte, dedicata al samba, e poi in un secondo momento anche parte col bossa nova. Adesso ascoltiamo questa programmazione musicale che vi ho citato di questo brano. E vi ricordo che questo è un programma che va in onda sulle frequenze di Radio Icaro in Blu e Radio Icaro Rubicone, sui megacicli di Radio Icaro in Blu dei 92, su quelli di Radio Icaro Rubicone dei 90, sui siti internet www.radioicoro.com e www.radioicorubicone.it, e poi ci potete anche ascoltare sulla piattaforma Alexa e sui vari siti che ripetono i siti internet che ripetono il segnale di Radio Icoro in Blu e Radio Icoro Rubicone, e poi anche su Radio Player, Radio Icoro Player.

E queste sono le sonorità della chitarra di Marcel Powell, da un brano musicale che è Ultimo Deseo. E proseguiamo adesso con due grandi della musica brasiliana. Non hanno neanche bisogno di presentazioni, perché è Vinicio de Moraes e Baden Powell. Il brano è Kexia, un brano del 1979. Vi ricordo che questa programmazione notturna è voluta dal sottoscritto Giuseppe Bianchini, e in collaborazione tecnica e artistica con Damiano Tercon, e Ilenia D'Angelo, Francesca Belelli e Luca Zavoli. La cantante che è di questo brano di Vinicio de Moraes e Baden Powell è Elisette Cardoso.

Paraíso do Mundo, canta così Ana Flora, questa versione di Costa Rica. Costa Rica sono Luca Costa e Ricky Muratori, e Riccardo Muratori e coadiuvati principalmente inizialmente da Max Monti e un altro artista di prestigio che è Mauro Pilato. Proseguiamo adesso con Tubidù, un altro brano del Costa Rica, e vi ricordo, prima di presentare questo brano e di portarlo al vostro ascolto, che c'è stato un avvicendamento della cantante per quanto riguarda il Costa Rica. Vi ricordo che in Costa Rica sono alle tastiere Luca Costa e alla chitarra Ricky Muratori. Vi ricordo anche che il nostro regista di questa notte è Riccardo Casonato. Si alternano Riccardo Casonato con Manuel Morri. Domani ritroveremo Manuel Morri qui sulle frequenze di Radio Icone Blu a programmare queste musiche, queste sonorità. Vi ricordo domani inizialmente il samba, poi brani anche della bossa nova e di quant'altro che riguardano il panorama della musica brasiliana. Giuseppe Bianchini vi saluta e si congeda da voi. Vi ricordo che questo è un programma andato in onda a partire dalle ore 2 circa su Radio Icono in Blu, sui 92 megacicli, e Radio Icono Rubicone sui 90 megacicli megahertz per quanto concerne questa diffusione a livello di etere. E vi ricordo che il canale Radio Icono si può ascoltare in tutta Italia, ma anche in Europa e in vari stati del mondo che hanno i siti internet di Radio Icono, che vi ricordo sono www.radioicono.com e www.radioicono.rubicone.it. Detto questo, non mi rimane altro che mandare in onda il brano musicale che vi ho citato, vale dire Tubidù, da parte di Giuseppe Bianchini, un appuntamento, un proseguimento dell'ascolto della musica di Radio Icono, buon palinsesto notturno di Icaro Estate, e a tutti la più cordiale e serena buonanotte.

0: But you're just a boy.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
4: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
5: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.

0: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai Jay. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
1: Notte rosa, it's summer. Dai Nomadi e J-Ax a Jerry Calà. Da Dargen D'Amico a Fred De Palma. Da Nina Zilli e Martini Big Band a Paul Kalkbrenner. Dito nella Piaga, Rocco Hunt, Samurai J, Achille Lauro, Venerus, H7, LDA e tanti festival. RDS Summer Festival a Rimini, 105 Summer Festival a Ferrara ed RTL 102.5 con J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock a Riccione. Dal 19 al 21 giugno la Romagna accende l'estate con i grandi protagonisti della musica e dello spettacolo. Scopri tutti gli eventi su www.lanotterosa.it.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Radio Icaro.

0: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai J. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
1: It's Summer. L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma nel più grande palcoscenico d'Italia per cantare e ballare tutti insieme sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi dello spettacolo. Dall'alba alla notte, illuminata dai fuochi d'artificio. Dal 19 al 21 giugno la Notte Rosa ti aspetta in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
4: Radio Icaro. La musica continua.

0: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai J. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
3: Radio Icaro.

0: vecchio perché sei pelato.
1: A giugno.
2: Ciao, sono Lilipad.
3: L'era dei giocattoli è finita.
1: I tempi cambiano.
4: Non mi stai neanche ascoltando.
2: Sono sempre in ascolto.
4: Ascolta bene, io i giocattoli e tutta l'estate che
5: ne voglio uno.

0: Pizzeria Prima o Poi, aperta tutti i giorni, dove gustare pizze gourmet con pasta a lunga lievitazione e birre artigianali. Pizzeria Prima o Poi, prenota il tuo tavolo allo 054 1386 470 o ordina il tuo delivery o takeaway. Scarica la nostra app e riceverai uno sconto del 10%, perché in Riviera esistono le pizzerie. Poi c'è Prima o Poi.
1: Un grande ritorno in televisione, le tradizioni, le curiosità e i personaggi del territorio romagnolo in un programma nato da un'idea del regista riminese Mario Lugli. Romagna, ieri, oggi e domani.
2: In onda tutte le domeniche alle 13, in replica il lunedì alle 17.15. Domenica 21 giugno arriva Bella di Rimini, da inizio all'estate, insieme all'orchestra di Lare Jérôme, con il ritmo

Salve a tutti, buongiorno, buona mattinata e ben ritrovati alla rassegna stampa di Icaro. Oggi è venerdì 19 giugno, sono le 7:30 da pochi secondi e noi cominciamo il nostro appuntamento come di consueto con un primo sguardo alle pagine di apertura dei quotidiani di oggi. Vediamo allora quali sono le notizie della giornata. Partiamo dal Resto del Carlino che dedica ampio spazio ad una notizia di cronaca di ieri, come si vede dalla fotonotizia per chi ci segue in TV, una immagine che arriva dal casello dell'autostrada di Riccione, dove si vedono i resti ancora fumanti dell'autocisterna carica di carburante che attorno a mezzogiorno si è ribaltata prendendo fuoco e causando numerosi disagi. Ferito in modo lieve il camionista, una colonna di fumo visibile per chilometri e traffico in tilt. Nel taglio alto invece si torna ancora a parlare della Uno Bianca dopo le interviste ai fratelli Savi delle scorse settimane. Adesso a parlare è stato il PM Daniele Paci in un intervento pubblico in città e nel suo racconto ha respinto le ipotesi di regie occulte e servizi segreti. Dice: la verità è stata accertata. Ieri è stato poi il primo giorno per i maturandi, la prima prova scritta, il tema, e allora i tanti giornalisti, quindi anche gli inviati del Carlino e del Corriere, sono stati a raccogliere le voci degli studenti per prendere le prime impressioni sui lavori. Temi difficili ma stimolanti, questo è il primo resoconto che troviamo. In colonna le altre notizie, la bike parade tra applausi per l'evento molto piaciuto e partecipato, ma anche le tante proteste per il traffico paralizzato per l'evento della biciclettata che ha messo in crisi il traffico della città. Riccione, la festa dei bagnini diventa uno spot. Noi siamo le radici. Il tema è anche quello delle concessioni. Da San Marino, Colombini salta l'accordo, sindacati in mobilitazione. Vediamo le ultime due notizie della prima pagina del Carlino. Prima c'è una foto con i signori del mare, ci sono dei delfini che nuotano nel mare al largo delle coste riminesi, e poi il basket dopo la fine della stagione. Ora restano i big Marini e Tommasini, ma c'è un cambio ai vertici. Carasso lascia il suo ruolo di DG e il nuovo è Nicolai, il nuovo amministratore delegato dopo 8 anni dell'era Carasso. Questa è l'apertura del Carlino. Vediamo invece il Corriere Romagna quali titoli ha scelto. La fotonotizia sempre dedicata all'autocisterna che ha preso fuoco al casello di Riccione, il titolo Mezzogiorno di fuoco, che richiama quindi il mondo del cinema. Invece il titolo di apertura ci porta ad una vicenda di Nova Feltria, un immobile che è stato venduto, poi i nuovi acquirenti hanno scoperto che mancava l'abitabilità e allora a quel punto la notaia che ha seguito il caso e non li aveva avvisati ora deve risarcire gli acquirenti per 83.000 euro. Nel taglio alto un'altra causa di un insegnante contro la scuola, arrivata anche in corte d'appello. Un insegnante che aveva ricevuto una sanzione disciplinare per non aver esaudito la richiesta di del preside di seguirlo in presidenza, lasciando così la classe scoperta. Alla fine, appunto, la corte d'appello ha dato ragione all'insegnante. Oggi comincia il weekend della Notte Rosa e tra i
tanti artisti che arriveranno in questi tre giorni. Il Corriere ci porta in copertina Gabri Ponte. Taglio basso invece ritroviamo la cronaca, una storia di abusi sulla figlia di 10 anni e il padre però è stato assolto. Il PM aveva chiesto 8 anni ma per i giudici il fatto non sussiste. Poi entreremo più nel dettaglio di questa storia. Ancora lo sport, di nuovo il basket, anche il Corriere ci racconta dell'addio di Paolo Carasso e invece per quanto riguarda il MotoGP Bezzecchi alla conquista di Brno. Allora, queste sono quindi le aperture. Torniamo adesso sul Carlino e cominciamo a sfogliarlo. Entriamo nel dettaglio delle notizie e il primo racconto è una doppia pagina che si concentra sull'incendio di ieri mattina. Siamo attorno a mezzogiorno quando anche dal mare, dalla spiaggia, si intravede un'enorme spessa colonna di fumo. Per quello che è appena successo è che un'autocisterna si è ribaltata. Allora cerchiamo di capire cosa è successo, qual è la ricostruzione dei fatti. Secondo una prima ricostruzione ancora in fase di accertamento, l'autocisterna stava percorrendo la 14 in direzione nord e si apprestava a uscire al casello di Riccione. Per cause ancora da chiarire, una volta imboccata la rampa di uscita, il mezzo avrebbe perso il controllo ribaltandosi alla fine della carreggiata pochi metri dalle barriere di pagamento, ed è in quel momento che la situazione precipita, perché dopo il ribaltamento il camion prende fuoco, il gasolio trasportato si riversa sull'asfalto e, sfruttando la pendenza della rampa, scende verso il casello come un fiume infiammabile. Fiamme che si propagano rapidamente lungo il percorso, raggiungono anche le sterpaglie e le aree verdi circostanti che iniziano a bruciare in più punti. Il rogo arriva fino alla zona delle barriere di uscita, dove due automobili si trovano ferme. Entrambe vengono investite dalle fiamme e restano coinvolte nell'incendio. In pochi minuti attorno al casello si sviluppa uno scenario impressionante. Subito si attiva la macchina dei soccorsi, convergono sul posto numerose squadre di vigili del fuoco, pompieri, rinforzi che arrivano da Pesaro e da Cesena e anche un mezzo aeroportuale antincendio, in supporto anche il personale del 118, la polizia stradale, i carabinieri e la polizia locale. Per fortuna non ci sono feriti seri, a parte il conducente dell'autocisterna, che comunque ha riportato solo delle ferite lievi, e per il resto non si segnalano altri disagi, se non, come ci racconta l'altra metà di questa pagina, il disagio per chi si trovava in autostrada, visto che l'incendio e la colonna di fumo e le fiamme hanno mandato in tilt l'uscita di Riccione e parte del percorso autostradale, generando anche paura e timore tra le persone che si trovavano vicino all'accaduto. Non solo un timore, insomma, legittimo per le fiamme vicino, ma anche per il fumo e la difficoltà effettiva di respirare per chi era vicino all'accaduto. Andiamo avanti. L'altro tema, siamo a pagina 5, a cui il Carlino dedica le aperture di oggi, è quello della Uno Bianca e i nuovi misteri. Il PM Paci dice: nessuno aiutò la banda. So che è difficile accettarlo, ma uccidevano sentendosi onnipotenti. Fu la banalità del male a muoverli. Ieri appunto il PM
Paci ha fatto un lungo racconto presso l'Arena Francesca da Rimini, riprendendo proprio partendo, anzi, dalle parole dei Savi, che nelle scorse settimane sono stati ospiti di diverse trasmissioni, per ricostruire gli eventi di quegli anni, eventi che ci parlano di 24 vittime e 129 persone ferite, un capitolo orrendo, così lo definisce anche il Corriere in questo racconto, rievocato in tutta la sua crudezza dalle parole del PM Daniele Paci, che coordinò le indagini dell'epoca, arrivando ad arrestare i fratelli Savi e i componenti della banda con l'aiuto dei due poliziotti riminesi Luciano Baglioni e Pietro Costanza. Un racconto che soprattutto si focalizza nel cercare di ribattere le accuse, o meglio le ricostruzioni che sono emerse in parte dai racconti dei fratelli Savi, o meglio di uno dei due fratelli Savi, su una possibile zona d'ombra tra loro e lo Stato, una copertura anche dei servizi segreti che appunto Paci non riconosce, dice, dalle indagini non è emersa, e quindi anche concentrarsi sull'idea della banalità del male e il fatto che i fratelli Savi, proprio queste le sue parole, si sentivano onnipotenti nella possibilità di togliere la vita alle persone. Andiamo avanti. L'altro tema del giorno è la maturità cominciata ieri per tanti studenti, con tracce anche di attualità e che hanno spiazzato molti studenti e anche chi si aspettava altri temi. Ma cominciamo dall'inizio, cominciamo proprio dai numeri. A Rimini i candidati interni nelle scuole statali erano 2.792, quelli delle paritarie 135, 50 gli esterni, a giudicarli 77 commissioni. Ai licei 1.487 maturandi, negli istituti tecnici 792, professionali 698. 7 tracce in tutto per 7 autori. A fare il pieno di preferenze sono stati due temi di attualità. Il primo proponeva una riflessione sull'incanto e sulla capacità di stupirsi, partendo da Funziona a meraviglia di Wenche Haßmann. Il secondo, tratto da Alzarsi all'alba di Mario Calabresi, ruotava invece attorno al valore della fatica, che sembra quasi passata di moda, riflette Riccardo Berardi, liceo classico Giulio Cesare. Nella nostra società si tende sempre a sfuggirla. Questo il la prima delle voci raccolte di tanti studenti. Temi d'attualità, quindi, un altro dei temi scelti, e forse uno di quelli anche che ha generato anche un certo codazzo di polemiche, è stato quello di Frank Furedi, il filosofo dei confini, sul tema appunto dell'importanza dei confini in un momento invece in cui spesso si mettono anche in discussione. Il racconto, vedete, non si limita poi alle parole, sono anche tante le foto degli studenti all'uscita dall'esame, dalla prova di ieri, che hanno appunto raccontato anche momenti di questi 5 anni di scuola. Andando avanti, torniamo invece a un evento di qualche giorno fa, Velocity e la Bike Parade, un evento che ha fatto il pieno di presenze per parlare di mobilità sostenibile, di utilizzo della bicicletta, però con un momento forse un po' contraddittorio, perché durante la Bike Parade, o una lunga biciclettata che ha attraversato la città dal mare al centro storico, la chiusura delle strade in un orario di rientro del lavoro ha causato molti problemi al traffico e alle persone che tornavano a casa.
problemi che si sono concretizzati in lunghe file, in code, in blocchi totali di tante vie, perché appunto incrociavano il percorso delle biciclette, e questo ha creato non solo tanti disagi ma anche tantissime proteste da parte di cittadini che si sono trovati bloccati e che quindi hanno reagito molto molto male a questa situazione. Lo si vede nelle due foto proprio che raccontano le due diverse fasi, due diversi momenti di questo evento. Sopra la fiumana di ciclisti che partecipava, sotto invece la lunga coda di macchine con anche proprio le persone che scendevano, visto che non ci si muoveva, il blocco era pressoché totale. Andiamo avanti e un incontro questa sera con il giornalista Paolo Berizzi di Repubblica, dentro i segreti di Casa Pound, la torre, i soldi, i legami politici fascisti del terzo millennio. Sarà alle 20:30 nel lapidario del Museo della Città. Berizzi presenta il suo libro inchiesta nato dalle rivelazioni di un ex dirigente del movimento. Sarà un viaggio tra potere, relazioni e affari. Continuiamo a Riccione, si parla di Bagnini, di stagione e soprattutto anche del timore dei bandi e delle concessioni. I Bagnini hanno indossato, lo si vede in questa foto che accompagna l'articolo, una maglietta che dice: noi i Bagnini sono le radici della città. Hanno voluto quindi rivendicare il loro ruolo nella nascita del turismo riminese, ed è proprio anche l'apertura di questo pezzo con la voce, il grido d'allarme dei Bagnini, che dà anche un po' l'idea di quanto sta accadendo. Per il 62esimo anno, dicono, abbiamo organizzato e fatto festa insieme al porto con la Rustida, ma il prossimo anno, si chiedono, saremo ancora qui? A parlare poi è il presidente Diego Casadei dei Bagnini di Riccione, che dice: i Bagnini sono le radici della nostra città. L'idea di questa maglia è nata tra le famiglie dei Bagnini riccionesi, che portano avanti queste piccole imprese e che ora vivono nella grande apprensione di perdere il lavoro e quanto è stato fatto con i sacrifici di una vita. Andiamo avanti, ora ci spostiamo a Cattolica, sempre sul mare, ma per un altro momento, è davvero uno spettacolo il passaggio, un avvistamento di delfini in Adriatico a tu per tu con i delfini. Sono 60 gli esemplari catalogati, c'è stata una nuova uscita che riguarda il progetto dei biologi dell'acquario di Cattolica, che dicono che anche quasi l'80% di questi incontri è stato con cuccioli di delfino, quindi una situazione che ci parla di un mare molto abitato. Vediamo le ultimissime notizie, siamo a Bellari Gia Marina, via Ravenna, lavori dopo le frecce. Il sindaco dice: limiteremo i disagi, c'è un intervento da 200.000 euro nel tratto tra via Orazio e l'area artigianale. Giorgetti dice: è un'opera necessaria. Sant'Arcangelo, i turisti tornano a crescere ma troppi operatori non forniscono i dati. I pernottamenti sono aumentati dell'11% da gennaio ad aprile, ma il sindaco bacchetta i titolari delle strutture, dice: solo 7 su 10 ci indicano le presenze. Infine da San Marino, Colombini salta l'accordo e mobilitazione, stop al tavolo aziendale per il rinnovo del contratto integrativo e i sindacati avviano la protesta bloccando straordinari e flessibilità. Sono le 7:49, noi ci fermiamo un attimo, chiudiamo questa prima parte di rassegna stampa, una brevissima pausa pubblicitaria e poi torniamo qui per continuare sulle pagine del Corriere Romagna. Tra poco.

0: qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. A Riccione, Today Conad Fratelli Cervi.
1: La vita ti presenta sfide sempre più importanti? Non ti piacerebbe a volte superarle con più facilità? Analizzare la situazione da una prospettiva differente. Vola in alto, ma tieni saldamente i piedi per terra, perché con noi puoi arrivare in alto in sicurezza, con un team di persone al tuo servizio, dal sopralluogo alla scelta del mezzo da noleggiare o acquistare, alla consegna e ritiro del mezzo direttamente in cantiere, alla formazione per poter utilizzare queste macchine in sicurezza, fino al supporto tecnico, telefonico e in cantiere durante tutto il vostro lavoro. Siamo al vostro servizio in tutta Italia e in tutta l'Emilia-Romagna.

Sono le 7:51 e 30 secondi, noi riprendiamo la rassegna di questo venerdì 19 giugno, adesso ci spostiamo sulle pagine del Corriere Romagna. Il primo articolo che troviamo ci parla di cronaca giudiziaria. A processo per abusi sulla figlia di 10 anni, per i giudici però il fatto non sussiste. Allora ripercorriamo insieme al Corriere questi fatti, partendo proprio dall'inizio, dalla notizia di apertura, ovvero l'assoluzione, perché il fatto non sussiste per un cinquantenne riminese a giudizio davanti al collegio penale con la pesante accusa di violenza sessuale aggravata commessa sulla figlia minorenne. I fatti risalgono al novembre del 2019, quando la ragazzina non aveva ancora compiuto 10 anni. Secondo quanto emerso dalle indagini, il cinquantenne, approfittando della presenza della figlia nella sua abitazione, la costrinse a compiere e subire atti sessuali mentre i due si trovavano in camera da letto. L'uomo avrebbe ripetuto in almeno altre due occasioni quando la figlia andava a dormire da lui dopo la separazione dalla moglie. Alla fine la vittima, costituitasi parte civile insieme alla madre, si confidò proprio con la madre, che la convinse a sporgere denuncia in questura. In un primo momento però le indagini non trovarono riscontri significativi, dal momento che la bambina, comprensibilmente traumatizzata per l'accaduto, si chiuse in se stessa e non volle raccontare anche agli investigatori gli abusi commessi dal padre. Il PM, trovandosi senza elementi concreti in mano, avanzò una richiesta di archiviazione. Il GIP però accolse invece la richiesta di opposizione presentata dalla parte civile e così, a seguito di indagini integrative, esercitò l'azione penale nei confronti delle cinquantenne, che portò a rinvio a giudizio per violenza sessuale aggravata e all'inizio del processo, che però si è concluso nella giornata di ieri con l'assoluzione. A distanza di anni, questa è la chiusura di tutta la storia di questo articolo, lo scorso novembre, durante una delle ultime udienze, la ragazzina, ormai sedicenne, venne ascoltata a porte chiuse come testimone e davanti ai giudici di fatto confermò le violenze subite, ripercorrendo in aula l'incubo vissuto tra le mura domestiche, parole che però non sono bastate al collegio penale per emettere una sentenza di condanna. Questa la storia che arriva dal Tribunale di Rimini. Rimaniamo in tribunale, ma per una storia di tutt'altro tenore, che riguarda professore e il suo contrasto con il preside. Non lascia la classe senza ordine scritto, quindi la sanzione è illegittima, l'insegnante assolto. La richiesta era arrivata dopo che il preside aveva intimato a questo docente di lasciare la lezione per andare nel suo ufficio. L'insegnante decise di non andarci, di non lasciare la classe, e per i giudici nel suo comportamento non c'è stata alcuna forma di insubordinazione o irrispettosità. Al centro, quanto emerso anche da queste indagini, c'è la sicurezza e la vigilanza dei minori, e inoltre il preside non può adottare atteggiamenti padronali o impartire ordini verbali estemporanei che violino le norme. Tutto era partito tra l'altro da una sanzione inflitta al docente per questo mancato accoglimento delle richieste del preside, e lui decise di fare causa alla scuola, e questa è il finale di questa storia. Comprano un immobile senza abitabilità, notaia deve risarcirli per oltre 83.000 euro. Siamo a Nova Feltri, appunto, degli acquirenti acquistano un immobile, poi emerge che manca l'abitabilità, e a questo punto chi ha comprato casa si rende conto di aver acquistato un bene a una cifra
superiore al valore reale e quindi hanno fatto causa alla notaia con la quale avevano stipulato il contratto di compravendita. Ora il tribunale, con sentenza della giudice Giorgia Bertozzi Bonetti, ha condannato la professionista al risarcimento dei danni in favore degli acquirenti, danni quantificati in oltre 83.000 euro, oltre al pagamento delle spese di lite e della consulenza tecnica, una vicenda che risale, è iniziata nel marzo del 2013. Anche il Corriere ci racconta delle proteste, dei disagi della bike parade, del cantiere e insomma di tutta una serie di attività che hanno paralizzato il traffico in città. Nel Taglio Alto invece il racconto arriva da un altro momento dei giorni scorsi, dalla giornata del rifugiato che si è svolta appunto mercoledì, e in piazzetta Teatini è arrivata una nuova opera di Eron, il Sacro Cuore, inserita tra i resti della chiesa di San Giorgio Antico. Siamo nella piazzetta dei Teatini a Rimini, un'opera che racconta e che si inserisce nel panorama delle notizie legate proprio ai rifugiati. L'opera rappresenta una mano che stringe un paio di tronchesi a forma di cuore con cui viene tranciata una recinzione di filo spinato. Andiamo avanti, Notte Rosa. Ecco Gabri Ponte in console, attenzione alle strade chiuse e ai divieti, vista poi insomma la polemica con la bike parade, si cerca di evitare altri disagi. Oggi l'RDS Party con una serata dance in piazzale Fellini, presente anche il DJ Gabri Ponte, domani il concerto con Achille Lauro e The Colors e ovviamente appunto come si diceva modifiche alla circolazione, potenziato il trasporto pubblico, sarà un fine settimana di festa ma anche di possibili disagi. Il Corriere offre notizie sia appunto per orientarsi tra gli spettacoli ma anche

Albania e vola con Ryanair a Tirana. L'aeroporto aggiunge al volo annuale di Wizz Air anche quello della compagnia irlandese a partire dal prossimo ottobre e fino al 25 marzo del 2027 per volare appunto tra Rimini e l'Albania. Continuiamo a Riccione il racconto del ribaltamento del camion cisterna con l'incendio e tutti i disagi, la storia l'abbiamo già vista qui. Vediamo anche altre foto, sia la carlinga dell'autocisterna distrutta dalle fiamme e anche un'automobile che era vicina quando è scoppiato l'incendio, e poi anche tutti i disagi con le forze dell'ordine presenti che hanno messo in sicurezza la zona e tutte le operazioni di soccorso. Siamo adesso nella pagina di Cattolica e della Valconca. Si parla del canale Ventena. Il centrodestra dice è indecoroso in questa situazione, in piena stagione. L'opposizione contesta l'incuria e l'immobilismo dell'amministrazione. Il comune invece replica: non siamo i concessionari, ma abbiamo già investito 40.000 euro. Invece da Bellaria Valmarecchi ancora a Sant'Arcangelo e i numeri del turismo, un turismo positivo, presenze stabili, notti in aumento. Nei primi 4 mesi dell'anno sono oltre 9.300 pernottamenti e un forte contributo del turismo straniero. Il sindaco Sacchetti dice: continuiamo a investire sulla destinazione. San Marino, scontro totale tra governo e opposizioni su sanità, diritti e accordo con l'Unione Europea. Dalla revisione dello screening mammografico definita indegna al caso Simoncini Cedu, i segretari Gatti, Beccari e Fabbri respingono gli attacchi delle opposizioni. E chiudiamo con la pagina dello sport, che ci parla di basket con la chiusura della stagione e dopo il saluto dei giocatori adesso si guarda alle novità, in particolare una scelta, un cambiamento ai vertici, perché finisce l'era di Paolo Carasso che si dimette da amministratore delegato e parla di una scelta d'amore. Dice: gli obiettivi erano riportare il grande basket a Rimini, riempire il Flaminio e costruire una società solida e sostenibile, tutti obiettivi che abbiamo raggiunto. Comincia invece l'era Nicolai, che si dice al servizio del progetto. È il nuovo direttore generale e aggiunge: mi sono innamorato dei valori che stanno alla base di RBR. Per quanto riguarda la squadra, invece, Rimini si tiene stretti i suoi big, capitan Tomassini e bomber Marini. Sono le 8:03, noi siamo arrivati così in chiusura con il nostro appuntamento con i giornali. Adesso di nuovo una brevissima pausa e poi ritorniamo qui con il TG del mattino. A tra pochissimo.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Buongiorno, bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni per venerdì. Anticiclone subtropicale in grande spolvero su tutto il continente europeo e dunque tempo in prevalenza stabile su tutta l'Italia con temperature in ulteriore aumento. Dal punto di vista della nuvolosità, poco da segnalare, qualche velatura di passaggio, specie in Sardegna. E poi al pomeriggio alcuni addensamenti nuvolosi torneranno a formarsi lungo la dorsale appenninica e soprattutto sulle zone alpine. Qui infatti il ristagno di aria più umida, dunque di energia, permetterà la formazione nel pomeriggio di alcuni temporali di calore anche localmente di forte intensità, in possibile estensione anche alle vicine zone pedemontane.

delle Prealpi. Dunque, nel complesso, la giornata di venerdì vedrà in sintesi ancora tempo soleggiato e in larga parte stabile sull'Italia, con temperature massime fino a 35-37 gradi sulle pianure del nord, Valpadana, aree interne della Toscana, mentre al sud, sul versante adriatico, sulle coste i valori rimangono un po' più contenuti. Non si andrà in genere oltre i 30 gradi. Vedete qua i temporali legati ai fenomeni del pomeriggio e della sera che si svilupperanno sui settori alpini. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. Ariccione, Today Conad Catullo.
1: Aquila 2 a base lunare alfa. Arriveremo all'ora prevista. Comandante, una chiamata dalla Terra per lei.
2: Il suo compito è di far scendere un uomo su Meta.
3: Quassù la gente muore, John. A prima vista sembrano radiazioni, ma...
4: Ma cosa?
3: Radiazioni non ce ne sono.
5: Comandante, non è un virus. Hanno lesioni al cervello di tipo sconosciuto.
4: Ma la missione su Meta?
6: Prima di fare un solo passo, io devo scoprire perché la gente muore così.
5: Noi cerchiamo una risposta. Non degli eroi.
7: Era in ansia per me? Siamo sulla bomba più grande che l'uomo abbia mai costruito.
8: Sala comando a tutte le Aquila, rientrare subito alla base.
9: Accelerazione di gravità. La Luna sta uscendo dalla sua orbita.
10: Necessaria decisione umana.
6: Se tentassimo di improvvisare un ritorno verso la Terra,
11: rischieremmo sicuramente di fallire.
6: 13 settembre 1999. I segnali da Meta aumentano. Forse il nostro futuro è là.
12: In cucina, come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza. Per questo torno sempre dalla Capannina e la Tramonteria. All'osteria La Capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente, condito dal più suggestivo dei panorami.

0: la capannina e la tramonteria. L'abbinamento perfetto in tavola. Prenota anche tu allo 0547 66 61 01. Te ne innamorerai.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di donne e uomini protagonisti dell'agricoltura tecnologica, dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, il futuro in campo. Ogni giovedì alle 20.35 su Icaro TV.
2: È un letto rifatto. Anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro. Apriamo questa edizione del nostro telegiornale del mattino con la cronaca. Un grosso incendio è scoppiato ieri al casello della 14 attorno alle 12 di mattina. Per fortuna non ci sono stati feriti gravi, ma i danni sono pesanti e si corre per ripristinare l'accessibilità nel giro di poche ore. Vediamo allora il servizio con il racconto di quanto accaduto.
1: Erano circa le 12 quando sulla rampa di uscita del casello A14 di Riccione un'auto cisterna carica di gasolio si è ribaltata e ha preso fuoco. Il carburante fuoriuscito ha alimentato il rogo, coinvolgendo le sterpaglie vicine e distruggendo completamente il mezzo pesante e anche due auto vicine. Il conducente del camion, un 25enne italiano, è rimasto ferito ed è stato trasportato in condizioni non gravi all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto i vigili del fuoco con rinforzi da Forlì e Pesaro e le forze dell'ordine, presenti anche gli amministratori cittadini. Via Berlinguer e le vie limitrofe sono rimaste chiuse fino al primo pomeriggio. Oltre all'impegno per i soccorsi c'è stato anche quello per allontanare i curiosi. L'incendio ha generato una densa e alta colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Molti visitatori dei parchi limitrofi hanno preferito allontanarsi temporaneamente. Ingenti i danni al casello. Il forte calore ha pesantemente danneggiato il manto stradale ed è partita la corsa contro il tempo per la bonifica e per il rifacimento della corsia in uscita da sud e tre quarti del piazzale per poter riaprire il casello in sicurezza entro venerdì mattina alle 6, in tempo per l'afflusso della Notte Rosa in programma nel fine settimana. Autostrade per l'Italia ha attivato 35 operai, 3 frese, 2 vibrofinitrici e 25 bilici per stendere 800 tonnellate di nuovo asfalto.
0: Ancora un incendio, ci spostiamo però, siamo a Bangkok. Il ristorante di Andrea Bernardi, chef viserbese trapiantato a Bangkok dal 2007, dà notizia della distruzione da parte di un incendio del suo ristorante Via Emilia, ristorante di specialità tipiche emiliano-romagnolo, che aveva aperto nella capitale thailandese nel quartiere di Siloam. Ne dà annuncio in un post sui social. Dice: nelle prime ore del 16 giugno un incendio devastante ha travolto Via Emilia, spazzando via il posto che avevamo costruito con tanto amore e dedizione, una casa non solo per i nostri ospiti ma anche per quasi 50 membri del team che hanno trovato stabilità e sicurezza. Non sappiamo cosa ci riserva il futuro, ma una cosa è certa: faremo tutto il possibile per stare al fianco del nostro personale e delle loro famiglie, così come loro sono sempre stati al nostro fianco. Nel 2023, tra l'altro, il ristorante Via Emilia aveva vinto una puntata di Little Big Italy su 9, laureandosi come miglior ristorante italiano di Bangkok. Voltiamo pagina, torniamo adesso a parlare di Luis da Silva. Dopo la soluzione per l'omicidio di Pierina Paganelli è passata una settimana, ora Luis da Silva sta riassaporando quella normalità dimenticata dopo 693 giorni di carcere, contatti al momento limitati alle persone più vicine a lui e alloggio top secret. Vediamo il servizio.
2: Non si entra niente di questa faccenda.
3: Esercizi per tenersi in forma, qualche passeggiata lontano dal caos, un po' di TV e tanto riposo sono le giornate da uomo nuovamente libero di Luis da Silva, assolto in primo grado dalla Corte d'Assise di Rimini dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli. È una seconda vita per il 36enne senegalese che attualmente alloggi in un residence rimasto top secret nei dintorni di Rimini. Un modo per proteggerlo dall'assalto di giornalisti esperti e curiosi nell'attesa di trovare una sistemazione definitiva, che non sarà più in via del Ciclamino dal momento che la moglie Valeria Bartolucci ha messo in vendita l'appartamento al terzo piano del Civico 31. In questa settimana la donna ha fatto la spola tra la vecchia abitazione e l'alloggio dove risiede temporaneamente Luis. In questa fase ha bisogno di tranquillità, ha dichiarato l'avvocato Oriario Fabbri, che lo ha difeso insieme al collega Andrea Guidi. Qualche sera fa il senegalese si è recato in centro a Sant'Arcangelo per mangiare una pizza con i suoi legali. Tante le persone che lo hanno riconosciuto e hanno voluto mostrargli stima e solidarietà anche solo con una stretta di mano o un abbraccio. Non è ancora tornato a lavoro da Silva, ma conta di farlo al più presto. Nel frattempo ha fatto domanda per il rinnovo del permesso di soggiorno e degli altri documenti che erano scaduti. Come già ribadito a chiare lettere, vuole rimanere a vivere in Italia. Tornerà per un breve periodo in Senegal per riabbracciare l'altra sua moglie e i suoi due figli, coi quali per ora ha avuto solo contatti telefonici. Nessun biglietto aereo però è stato ancora acquistato. Luis sa bene che l'iter giudiziario è solo al primo atto, ma è convinto che la soluzione verrà riconfermata anche in appello.
0: Parliamo adesso della bike parade che si è svolta nel pomeriggio di mercoledì a Rimini, una biciclettata aperta promossa nell'ambito del summit internazionale Velocity che si svolge fino ad oggi al Pala Congressi. La chiusura delle strade però per permettere il passaggio delle biciclette per la bike parade ha avuto un impatto sulla viabilità della città, che è davvero sfuggito di mano. Vediamo.
4: Di per sé una lodevole iniziativa per diffondere la cultura della mobilità sostenibile, ma con la combinazione tra orario di uscita dal lavoro, primi cenni di traffico vacanziero e peso delle arterie temporaneamente chiuse, la bike parade ha creato un'ora e mezzo di caos e inevitabile nervosismo tra il centro storico e la zona mare. Per sfogarsi sui social, molti conducenti non hanno neanche aspettato di arrivare a destinazione, scatenando il dito già da fermi nell'imbottigliamento. Il video, pubblicato all'indomani da Visit Rimini, che ovviamente racconta solo l'aspetto ciclistico, parla di atmosfera incredibile. Effettivamente si respirava un'atmosfera davvero particolare, ma tra le due e le quattro ruote per motivi ben diversi.
0: Rimaniamo sulla strada. Trovare parcheggio per chi si reca all'ospedale di Rimini è già difficile e se non ci saranno interventi potrebbe diventare ancora più complicato in futuro. La risposta al problema potrebbe essere la realizzazione di un multipiano. Vediamo.
5: L'attuale disponibilità di aree di sosta dell'ospedale infermi di Rimini risulta non più adeguata rispetto ai flussi, con criticità sotto il profilo dell'accessibilità e della gestione della viabilità interna e delle aree limitrofe. Con queste premesse, messe nero su bianco in una determina pubblicata lo scorso 10 giugno, l'ASL Romagna ha affidato ad una società di architettura faentina l'incarico di redigere il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la sopraelevazione di una porzione dell'attuale parcheggio a raso che si affaccia su via Settembrini. La risposta alle attuali mancanze sarebbe quindi un multipiano. Per le risorse legate al piano investimento 2026-2028, l'azienda sanitaria ha avuto il via libera nei mesi scorsi dalla Regione ad accendere un mutuo ventennale da 15 milioni, che in parte servirà proprio per il piano di potenziamento dei parcheggi. Quello della sosta è diventato ormai un problema non più rinviabile, anche in vista dell'entrata in funzione di nuove strutture sanitarie nell'area degli infermi. L'ospedale di comunità, in fase di ultimazione con i suoi 20 posti letto aggiuntivi, e la casa di comunità che aprirà invece nel 2027. Già nei mesi scorsi l'ASL si era mossa avviando un'indagine per cercare terreni privati limitrofi all'ospedale dove creare nuove aree di sosta, aveva sondato col comune per il parcheggio, al momento inutilizzato, su via Giuliani a qualche centinaia di metri dall'ingresso degli infermi. Per sapere in che modo e in quali tempi le tessere del mosaico della sosta andranno a posto, non ci sarà comunque molto da attendere. Già la prossima settimana, infatti, l'azienda sanitaria dovrebbe scoprire le carte.
0: Ieri ha preso il via con la prima prova di italiano l'esame di maturità del 2026 per quasi 3.000 studenti della provincia di Rimini. Abbiamo raccolto le voci di alcuni ragazzi e delle ragazze al termine della mattinata e abbiamo chiesto anche se sanno già quale strada vorranno intraprendere dopo l'esame. Sentiamo.
6: Un brano di Pavese, I piaceri di Vitaliano Brancati, Te lo dico con parole tue di Bianucci, è un testo tratto dal discorso di insediamento dell'ex presidente della Repubblica Giuseppe Saragat. Queste alcune delle tracce della prima prova della maturità 2026 che ha preso il via con il tema di italiano, speranze presenti e future dei ragazzi all'uscita dal liceo scientifico Einstein.
7: Com'è andata?
8: Io penso bene e spero bene.
7: Cosa hai scelto?
8: Io ho scelto la traccia C1, era un testo sulla capacità di meravigliarsi anche in un mondo dove ci sono spiegazioni razionali a tutto, però in generale anche le tracce della sezione B secondo me erano abbastanza fattibili.
9: B2 perché la A era tosta, le A entrambi le A erano toste.
10: Ho scelto la traccia C2.
11: Ho scelto la traccia C2 che parlava dell'aurora boreale, partiva da lì e poi sulla meraviglia.
7: Hai scelto la traccia di Brancati, come mai questa scelta?
12: Perché comunque io già alla simulazione della prima prova di italiano avevo scelto la A2 e mi ero trovata abbastanza bene.
10: Mi sono trovato bene, sapevo cosa scrivere, quindi sono contento.
12: L'anno scolastico è stato molto complicato, ma tutti e cinque gli anni. Grazie ai miei genitori comunque mi hanno dato molta forza e sono riuscita a continuare fino ad adesso.
13: Stanotte ho dormito sì, però ad addormentarmi ho fatto un po' più di fatica, però dai, la preoccupazione è domani matematica. Non so se stanotte dormo.
7: Paura per la seconda prova?
10: Più che per la prima, però siamo fiduciosi.
11: E in realtà no, perché vado molto meglio in matematica e quindi mi viene semplice e tranquillo.
12: In mente ho di fare podologia.
11: Dopo la maturità farò medicina.
0: E allora in bocca al lupo ai ragazzi, sia per la prova di questa mattina e sia per le loro scelte del futuro. Noi invece passiamo allo sport, perché pochi giorni dopo la fine dell'avventura nei playoff sono tante le novità emerse dalla conferenza stampa di fine stagione di Rinascita Basket Rimini che si è svolta ieri nell'auditorium di Riviera Banca. Vediamo.
14: Rinascita Basket Rimini ha un nuovo direttore generale, Renato Nicolai, bolognese classe 63, docente universitario e manager di lungo corso nella pallacanestro italiana, con alle spalle 20 anni al CUS Bologna, prima di spiccare il volo verso 1-2, Fortitudo Bologna, Ferrara, Brindisi, Torino, Sassari, Scafati, Nardò e Cento, le società con cui ha collaborato. Paolo Carasso annuncia le sue dimissioni da amministratore delegato. Dopo 8 stagioni al vertice, resterà in società come consulente. Fa un passo indietro pur rimanendo in RBR anche Davide Turci.
15: Ho rassegnato le mie dimissioni da amministratore delegato, questo perché Rinascita Basket Rimini è diventata grande, aveva bisogno di un manager che la gestisse a 360 gradi tutti i giorni, 24 ore su 24. Il nostro figlio è cresciuto e quindi ha bisogno di essere supportato da competenze professionali di prima qualità. Per me Rinascita era un passatempo, io lo facevo a tempo perso, a spirito e titolo completamente gratuito, perché il mio lavoro sono le altre società sportive.
16: Veramente tanto, tanto, tanto orgoglio, tanta felicità di essere qua, perché questa è una società chiave, esempio, incredibilmente importante nel panorama del basket italiano, non tanto per i risultati che sono stati eccezionali, ma per quello che ha saputo trasmettere all'esterno. Una società solida, seria, con dei valori, con dei principi. E quando mi è stata proposta questa opportunità non ci ho pensato un secondo, quando mi è stato detto per noi va bene avevo già firmato.
14: Il primo annuncio del nuovo direttore generale riguarda la conferma di capitan Giovanni Tomassini e di Pierpaolo Marini, che si aggiungono ai già confermati Davide De Negri, Giacomo Lerdini e Alessandro Simioni.
16: È un risultato di quello che abbiamo detto, dei valori, della città, del pubblico, dell'ambiente incredibile che questa visione di Paolo Carasso ha saputo creare. Convincere Giovanni, Pierpaolo Marini e Giovanni Tomassini a rimanere con noi a cifre ben più basse dalle proposte che avevano avuto da altre società di livello e con ambizioni, è solo grazie a quello che Rimini, che Basket Rimini, che Paolo Maggioli hanno saputo creare in questi anni.
0: Ieri sera alle 20.35 è andata in onda la puntata di Agrinet, il futuro in campo, il programma dedicato all'agricoltura sostenibile e realizzato grazie ad un cofinanziamento europeo, a tema Basilicata tra Marionio e le distese coltivate del Metapontino, per raccontare di un'eccellenza locale, la fragola della Basilicata IGP. Vediamo allora un estratto della puntata.
17: Questa è la regina della fragolicoltura italiana, la candonga, una fragola gustosa, grande, profumata. Natale, che caratteristiche ha questa bellissima fragola?
18: È una fragola molto profumata, dolce, croccante, e poi una volta che è stata messa sui mercati abbiamo visto che il, diciamo così, il cliente finale, il consumatore, che è alla fine quello che dà la, cioè, il voto, ne è andato yacht, questo è stato soprattutto. Ed ecco perché poi alla fine abbiamo puntato su questo tipo di produzione, anche perché, diciamo, noi ci troviamo qui sulla nostra fascia metapontina in un microclima unico che abbraccia praticamente la brezza marina e i venti del nostro Appennino lucano, ed è arrivata ad avere delle caratteristiche che non ha avuto in nessun altro areale. Il problema, come tutte le cose, poi dopo anche lei sta piano piano arrivando a fine ciclo, perché comunque la stiamo coltivando ormai da 15-20 anni, e quindi adesso stiamo, ecco, sperimentando delle nuove varietà.
0: Prima di salutarci diamo uno sguardo alla situazione del meteo per la giornata di oggi, che sarà con un cielo pressoché sereno, salvo locali addensamenti pomeridiani lungo i rilievi, che potranno dar luogo ad isolati e brevi rovesci e temporali. Le temperature minime sono comprese tra i 19 e i 21, le massime sulla costa tra i 29 e i 32, sulle aree più interne, soprattutto dell'area della pianura padana, attorno invece ai 36-37 gradi, il mare quasi calmo. Anche il dettaglio sul nostro territorio con l'infografica di ARPA, e ci parla di una giornata pressoché completamente soleggiata, tranne, come abbiamo visto, nelle aree dei rilievi nel pomeriggio si potrebbe verificare qualche fenomeno di piovasco. Temperature di 29 gradi sulla costa e di 30 sui rilievi. E siamo così arrivati in chiusura con il nostro appuntamento con l'informazione. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Adesso lasciamo la parola alla rassegna stampa nazionale. L'informazione in TV torna alle 13:15. Buona mattinata.

0: amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis, tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05 vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.
1: Bike Service non è solo per due, ma anche per quattro ruote. Assistenza auto, moto e scooter multimarca. Centro revisione, sostituzione pneumatici di qualità a prezzi vantaggiosi. Aperto anche il sabato, mattina e pomeriggio. E da Bike Service trovi anche vendita di moto e scooter multimarca. Bike Service è in via Emilia 183, vicino alla nuova fiera di Rimini. Telefono 0541 74 35 58.
2: L'estate in Trentino ti lascia senza parole. L'Alpe Cimbra è la perla alpina del Trentino. Ampie distese di prati, boschi e pascoli dove sentirsi liberi ed emozionarsi per la bellezza della natura incontaminata. Rigenerarsi e rilassarsi in uno dei più grandi alpeggi d'Europa. Sei in Trentino.
3: Metta seda e fa il timbre, dai.
4: Sì.
3: Fa come se fosse a casa tua.
4: Sì, ma che se viene al divano, però?
3: Stendo così!
5: Signorina, questi le codici si fa solo.
6: Boni, boni!
5: Boni!
6: Al principio lavoreremo, ci contenti o no, eh?
7: Non si tratta più di pari in Italia.
8: Qui si sana Rimini. Nel cuore di Marina Centro è la scelta ideale per la serena assistenza dei nostri anziani. Camere singole e doppie confortevoli, riabilitazione, terrazzo, mare d'estate e assistenza sanitaria qualificata. Cucina curata, medici, infermieri e fisioterapisti in struttura seguono ogni ospite con percorsi personalizzati. Qui si sana Rimini, il benessere degli anziani, in un ambiente familiare, sicuro e accogliente.

0: Buongiorno, bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni per venerdì. Anticiclone subtropicale in grande spolvero su tutto il continente europeo e dunque tempo in prevalenza stabile su tutta l'Italia con temperature in ulteriore aumento. Dal punto di vista della nuvolosità poco da segnalare, qualche velatura di passaggio, specie in Sardegna, e poi al pomeriggio alcuni addensamenti nuvolosi torneranno a formarsi lungo la dorsale appenninica e soprattutto sulle zone alpine. Qui infatti il ristagno di aria più umida, dunque di energia, permetterà la formazione nel pomeriggio di alcuni temporali di calore anche localmente di forte intensità, in possibile estensione anche alle vicine zone pedemontane e alle prealpi. Dunque nel complesso la giornata di venerdì vedrà in sintesi ancora tempo soleggiato e in larga parte stabile sull'Italia con temperature massime fino a 35-37 gradi sulle pianure del nord, Valpadana, aree interne della Toscana, mentre al sud, sul versante adriatico, sulle coste i valori rimangono un po' più contenuti. Non si andrà in genere oltre i 30 gradi. Vedete qua i temporali legati ai fenomeni del pomeriggio e della sera che si svilupperanno sui settori alpini. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Al via l'esame di maturità per oltre 527.000 studenti. Tra le tracce Cesare Pavese, Vitaliano Brancati, Mario Calabresi e l'Assemblea Costituente. Cari maturandi, in bocca al lupo, è l'augurio di Giorgia Meloni via social. La Premier invita i ragazzi a ricordare i sacrifici fatti, tenendo presente che questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vita. Il ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara, prima di aprire le buste della prima prova, ha dichiarato: «Noi non abbiamo bisogno di persone perfette, ma di chi sa ragionare su ciò che ha appreso e che sa riflettere sui propri errori». Uno stage in Senato per le ragazze e i ragazzi selezionati dalla fondazione che porta il nome di Chiara Costanzo, la sedicenne morta nella tragedia di Crans Montana lo scorso Capodanno. L'annuncio del presidente Ignazio La Russa in sala caduti di Nassiria, in occasione della presentazione della fondazione. Secondo La Russa, la tragedia di Crans Montana non può essere messa nel dimenticatoio. Sostegno anche dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi. Mettiamo il nostro patrimonio a disposizione. E su una possibile riapertura dei locali dei coniugi Moretti, il padre di Chiara, Andrea Costanzo, dice: «La presunzione di innocenza c'è sempre, ma c'è anche un limite alla decenza». Legge elettorale, si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono iniziate le votazioni sugli emendamenti. Il testo è atteso in aula il 26 giugno. Il presidente della Commissione, Nazario Pagano, ha contingentato i tempi, riducendo i minuti per gli interventi. Le opposizioni parlano di forzatura, chiedendo più sedute in Commissione. Per ora il centrodestra è fermo nell'intenzione di non modificare il calendario. La maggioranza è divisa sulle preferenze. Forza Italia e Lega sono contrarie. Fratelli d'Italia presenterà un emendamento in assemblea. Si chiama «Non è mai troppo presto» la campagna del governo per proteggere i più piccoli dall'esposizione precoce agli schermi degli smartphone. Presentata a Palazzo Chigi, l'iniziativa prevede un vademecum in 9 punti che verrà consegnato ai neogenitori al momento delle dimissioni dai reparti maternità. I dati sono allarmanti. Tra i 2 e i 3 anni il 41,5% dei bambini è già esposto agli schermi. Il 19% usa cellulare o tablet e uno su 4 ha già un profilo social. Il claim della campagna è chiaro: lo schermo può aspettare, i bambini no. Lo spot sarà in onda sulle reti Rai nei prossimi giorni.
2: Per la tua pubblicità, Gruppo Icaro 05.

0: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con i giornali in edicola, la nostra rassegna stampa. Tra qualche istante andremo insieme a ripercorrere quelli che sono i principali temi di oggi e sicuramente c'è la guerra in Ucraina. Infatti c'è stato un attacco senza precedenti da parte delle truppe di Zelensky che attraverso dei droni hanno colpito Mosca, una raffineria, e quindi la città sta bruciando sotto una pioggia di petrolio, la capitale russa, e Zelensky ha detto: se bruciamo noi, brucerà anche Mosca. Questo naturalmente, immaginate come possa innescare un'escalation proprio quando si stava cercando di arrivare faticosamente ad un accordo. E intanto ci sono tensioni tra i paesi europei, piccole tensioni per quanto riguarda la gestione appunto delle iniziative di pace proprio tra Russia e Ucraina. La Premier Meloni non ha gradito iniziative isolate e ha detto l'Europa deve parlare con una voce sola. Firmato l'accordo tra, ma questa ormai è una notizia notissima, firmato finalmente l'accordo tra USA e Iran, e potete notare come il segno dei tempi condiziona questo, perché adesso nell'era digitale basta firmare anche a distanza, quindi si evitano gli imbarazzi di incontri tra i leader che stanno trattando la pace. USA e Israele, i loro rapporti mai come in questo periodo sono giù, ci sono forti tensioni.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
4: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
5: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
6: Radio Icaro, un classico.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: It's summer, l'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma nel più grande palcoscenico d'Italia per cantare e ballare tutti insieme sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi dello spettacolo. Dall'alba alla notte, illuminata dai fuochi d'artificio. Dal 19 al 21 giugno la Notte Rosa ti aspetta in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it.
3: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
4: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
5: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
6: Uno per uno.

0: uno per uno.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Kiss.
1: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
2: Notte rosa, it's summer. Dai Nomadi e J-Ax a Jerry Calà. Da Dargen D'Amico a Fred De Palma. Da Nina Zilli e Martini Big Band a Paul Kalkbrenner. Dito nella Piaga, Rocco Hunt, Samurai J, Achille Lauro, Venerus, H7, LDA e tanti festival. RDS Summer Festival a Rimini, 105 Summer Festival a Ferrara ed RTL 102.5 con J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock a Riccione. Dal 19 al 21 giugno la Romagna accende l'estate con i grandi protagonisti della musica e dello spettacolo. Scopri tutti gli eventi su www.lanotterosa.it. Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
4: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi, uno per uno.
1: Quello che si prova non si può spiegare qui. Hai una sorpresa.

giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 783862.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
1: Notte rosa, it's summer. Dai Nomadi e J-Ax a Jerry Calà. Da Dargen D'Amico a Fred De Palma. Da Nina Zilli e Martini Big Band a Paul Kalkbrenner. Dito nella Piaga, Rocco Hunt, Samurai J, Achille Lauro, Venerus, H7, LDA e tanti festival. RDS Summer Festival a Rimini, 105 Summer Festival a Ferrara ed RTL 102.5 con J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock a Riccione. Dal 19 al 21 giugno la Romagna accende l'estate con i grandi protagonisti della musica e dello spettacolo. Scopri tutti gli eventi su www.lanotterosa.it.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.

0: Sono le 12 e 31 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro. Apriamo questa edizione del radiogiornale con un ultimo ora. Lutto nel mondo del calcio. Si è spento nella notte a Livorno Igor Protti, il re dei bomber. L'attaccante riminese, classe 1967, è mancato per una malattia. Il servizio di Roberto Bonfantini.
2: Si è spento nella notte all'età di 58 anni Igor Protti, il grande bomber riminese che ha scritto pagine indelebili della storia del calcio italiano degli anni 90 e 2000. A darne notizia la famiglia che ha condiviso il saluto dello zar. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile provare parole che possano spiegarlo. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostrato mi è totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio. Protti ha lottato contro un tumore al colon che negli ultimi mesi si era aggravato. L'ex attaccante ha affrontato con grande coraggio la malattia, rendendo pubblica poco meno di un anno fa, il 5 luglio del 2025, la sua partita più importante e non smettendo mai di portare la sua testimonianza, sempre con grande dignità. Insieme a Dario Hübner è stato l'unico giocatore ad ottenere il titolo di capocannoniere in Serie A con il Bari, unico re dei bomber in una squadra poi retrocessa, in Serie B con il Livorno e in Serie C sempre con la maglia Amaranto. Proprio Livorno era diventata la sua casa, senza però mai dimenticare la sua Rimini.
3: Le origini non si dimenticano, il mio affetto, il mio amore nei confronti della maglia del Rimini è rimasto immutato nel corso degli anni, anche se poi la vita mi ha portato in altri posti, e mi piace fare l'esempio della madre. Rimini per me è come mia mamma, posso anche vederla poco, ma alla fine il rapporto e l'amore è sempre lo stesso.
2: Così come non ha mai dimenticato il debutto in prima squadra il 27 maggio del 1984 a soli 16 anni.
3: Tanti, però ovviamente l'esordio con la maglia del Rimini, avevo 16 anni e mezzo. E entrai a un quarto d'ora dalla fine al posto di un mostro sacro come Giordano Cinquetti, e per me entrare con la maglia della squadra della mia città dentro quello stadio è stato il coronamento di un sogno che crescevo fin da piccolino, quindi quel giorno lì ovviamente rimane indimenticabile.
1: A una settimana dall'assoluzione per l'omicidio di Pierina Paganelli, Luis da Silva sta pian piano riassaporando quella normalità dimenticata dopo 693 giorni di carcere, contatti al momento limitati alle persone più vicine a lui e alloggio top secret. Ci racconta tutto Lamberto Abbati.
4: Esercizi per tenersi in forma, qualche passeggiata lontano dal caos, un po' di TV e tanto riposo sono le giornate da uomo nuovamente libero di Luis da Silva, assolto in primo grado dalla Corte d'Assise di Rimini dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli. È una seconda vita per il 36enne senegalese che attualmente alloggia in un residence rimasto top secret nei dintorni di Rimini. Un modo per proteggerlo dall'assalto di giornalisti e curiosi nell'attesa di trovare una sistemazione definitiva, che non sarà più in via del Ciclamino dal momento che la moglie Valeria Bartolucci ha messo in vendita l'appartamento al terzo piano del Civico 31. In questa settimana la donna ha fatto la spola tra la vecchia abitazione e l'alloggio dove risiede temporaneamente Luis. In questa fase ha bisogno di tranquillità, ha dichiarato l'avvocato Riario Fabbri, che lo ha difeso insieme al collega Andrea Guidi. Qualche sera fa il senegalese si è recato in centro a Sant'Arcangelo per mangiare una pizza con i suoi legali. Tante le persone che lo hanno riconosciuto e hanno voluto mostrargli stima e solidarietà anche solo con una stretta di mano o un abbraccio. Non è ancora tornato a lavoro da Silva, ma conta di farlo al più presto. Nel frattempo ha fatto domanda per il rinnovo del permesso di soggiorno e degli altri documenti che erano scaduti. Come già ribadito a chiare lettere, vuole rimanere a vivere in Italia. Tornerà per un breve periodo in Senegal per riabbracciare l'altra sua moglie e i suoi due figli, coi quali per ora ha avuto solo contatti telefonici. Nessun biglietto aereo però è stato ancora acquistato. Luis sa bene che l'iter giudiziario è solo al primo atto, ma è convinto che la soluzione verrà riconfermata anche in appello.
1: trovare parcheggio per chi si reca all'ospedale di Rimini è già difficile e se non ci saranno interventi potrebbe diventare ancora più complicato in futuro. La risposta al problema potrebbe essere la realizzazione di un multipiano, come ci racconta Andrea Polazzi.
5: L'attuale disponibilità di aree di sosta dell'ospedale infermi di Rimini risulta non più adeguata rispetto ai flussi, con criticità sotto il profilo dell'accessibilità e della gestione della viabilità interna e delle aree limitrofe. Con queste premesse, messe nero su bianco in una determina pubblicata lo scorso 10 giugno, l'ASL Romagna ha affidato ad una società di architettura faentina l'incarico di redigere il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la sopraelevazione di una porzione dell'attuale parcheggio a raso che si affaccia su via Settembrini. La risposta alle attuali mancanze sarebbe quindi un multipiano. Per le risorse legate al piano investimento 2026-2028, l'azienda sanitaria ha avuto il via libera nei mesi scorsi dalla Regione ad accendere un mutuo ventennale da 15 milioni, che in parte servirà proprio per il piano di potenziamento dei parcheggi. Quello della sosta è diventato ormai un problema non più rinviabile, anche in vista dell'entrata in funzione di nuove strutture sanitarie nell'area degli infermi. L'ospedale di comunità, in fase di ultimazione con i suoi 20 posti letto aggiuntivi, e la casa di comunità che aprirà invece nel 2027. Già nei mesi scorsi l'ASL si era mossa avviando un'indagine per cercare terreni privati limitrofi all'ospedale dove creare nuove aree di sosta e aveva sondato col comune per il parcheggio, al momento inutilizzato, su via Giuliani a qualche centinaia di metri dall'ingresso degli infermi. Per sapere in che modo e in quali tempi le tessere del mosaico della sosta andranno a posto, non ci sarà comunque molto da attendere. Già la prossima settimana, infatti, l'azienda sanitaria dovrebbe scoprire le carte.
1: Pochi giorni dopo la fine dell'avventura nei play-off, ma sono già tante le novità emerse dalla conferenza stampa di fine stagione di Rinascita Basket Rimini. C'era per noi Roberto Bonfantini, che ha raccolto le voci di Paolo Carasso, amministratore delegato RBR, e Renato Nicolai, direttore generale.
2: Rinascita Basket Rimini ha un nuovo direttore generale, Renato Nicolai, bolognese classe 63, docente universitario e manager di lungo corso nella pallacanestro italiana, con alle spalle 20 anni al CUS Bologna, prima di spiccare il volo verso 1-2, Fortitudo Bologna, Ferrara, Brindisi, Torino, Sassari, Scafati, Nardò e Cento, le società con cui ha collaborato. Paolo Carasso annuncia le sue dimissioni da amministratore delegato. Dopo 8 stagioni al vertice, resterà in società come consulente. Fa un passo indietro, pur rimanendo in RBR, anche Davide Turci.
6: Ho rassegnato le mie dimissioni da amministratore delegato, questo perché Rinascita Basket Rimini è diventata grande, aveva bisogno di un manager che la gestisse a 360 gradi, tutti i giorni, 24 ore su 24. Il nostro figlio è cresciuto e quindi ha bisogno di essere supportato da competenze professionali di prima qualità. Per me Rinascita era un passatempo, io lo facevo a tempo perso, a spirito e titolo completamente gratuito, perché il mio lavoro sono le altre società sportive.
7: Veramente tanto orgoglio, tanta felicità di essere qua, perché questa è una società chiave, esempio, incredibilmente importante nel panorama del basket italiano, non tanto per i risultati che sono stati eccezionali, ma per quello che ha saputo trasmettere all'esterno. Una società solida, seria, con dei valori, con dei principi. E quando mi è stata proposta questa opportunità non ci ho pensato un secondo, quando mi è stato detto per noi va bene avevo già firmato.
2: Il primo annuncio del nuovo direttore generale riguarda la conferma di capitan Giovanni Tomassini e di Pierpaolo Marini, che si aggiungono ai già confermati Davide De Negri, Giacomo Lardini e Alessandro Simioni.
7: È un risultato di quello che abbiamo detto, dei valori della città, del pubblico, dell'ambiente incredibile che questa visione di Paolo Carasso ha saputo creare. Convincere Giovanni, Pierpaolo Marini e Giovanni Tomassini a rimanere con noi a cifre ben più basse dalle proposte che avevano avuto da altre società di livello e con ambizioni, è solo grazie a quello che Rimini, che Basket Rimini, che Paolo Maggioli hanno saputo creare in questi anni.
1: E questo è tutto, siamo arrivati in chiusura con il nostro appuntamento con l'informazione. Da Stefano Rossini e tutta la redazione di Radio Icaro, un grazie per averci seguiti e un buon proseguimento di giornata.
0: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro, un classico.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Radio Icaro. La musica continua.

0: News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Colloqui rinviati in Svizzera fra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto. In Libano intanto continuano gli attacchi fra Hezbollah e Israele. Raid russi e vittime sull'Ucraina dopo l'ondata di bombe di Kiev su Mosca. L'Ucraina al centro del Consiglio europeo. Nel dibattito politico irrompono le parole di Trump nei confronti di Meloni dopo il G7 di Evian. Mi ha implorato di fare la foto al G7, dice Trump. Sono allibita, replica la Premier. Indagati 5 minorenni nel Cagliaritano accusati di cyberbullismo e stalking nei confronti di anziani disabili. Tutto veniva postato sui social. Buongiorno da Antonella Mitola. Rinviati i colloqui in Svizzera fra Iran e Stati Uniti per cercare di porre fine alla guerra. Sentiamo Alessio Orlandi.
2: Memorandum d'intesa sì, ma nessun colloquio diretto in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. All'indomani della firma, che di fatto ha posto fine alla guerra tra i due storici nemici, è saltato l'incontro in Svizzera tra le delegazioni dei due paesi. Alla base dello stop, fanno sapere i Financial Times e CNN, gli attacchi aerei sferrati da Israele in Libano. Teheran chiede la fine delle ostilità per riprendere i negoziati a Lucerna che servivano per fissare i particolari tecnici, soprattutto sulla questione del nucleare iraniano e la riapertura dello stretto di Hormuz. Il memorandum è una resa incondizionata dell'Iran, le parole di Trump che ha ammesso di aver negoziato l'intesa per evitare una depressione economica globale. Ho dato il mio ok per l'impegno del presidente Pezeshkian, ma avevo una visione diversa, la replica della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, al quale i Pasdaran hanno fatto sapere di essere pronti a colpire Stati Uniti e Israele in maniera ancora più forte. Intanto, lentamente, è ripreso il traffico marittimo a Hormuz, anche se la Repubblica Islamica ha fatto sapere che il transito sarà senza pedaggio per i primi 60 giorni del memorandum e che le navi dovranno passare lungo un percorso e negli orari stabiliti da Teheran. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Il memorandum d'intesa con l'Iran resta formalmente in vigore. Sono ripresi però gli attacchi fra Hezbollah e Israele nel sud del Libano. Ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Proprio poco fa è intervenuto il premier israeliano Netanyahu dicendo che ha ordinato questi raid di questa notte dopo che un drone di Hezbollah aveva ucciso 4 soldati, ha colpito un carro armato ed è morto anche un comandante, un altro soldato è gravemente ferito. E Netanyahu ha ripetuto che Israele rimarrà nelle zone cuscinetto rioccupate di territorio libanese fino a quando sarà necessario. Secondo le autorità sanitarie libanesi sono stati 18 morti e 33 feriti di questa notte, dei raid che non hanno colpito solo il sud di Libano ma anche la valle valle di Beka. Sicuramente questo, sappiamo che l'Iran vuole vincolare

0: però non sarà un mediatore. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
1: Non sarà neutrale, ma apertamente a fianco dell'Ucraina, il negoziatore europeo per il quale si fa il nome di Antonio Costa, il presidente del Consiglio europeo dei 27 capi di Stato e di Governo, che riuniti da ieri a Bruxelles, hanno riaffermato all'unanimità, senza voci dissenzienti, il fermo sostegno all'indipendenza di Kiev, mettendo nero su bianco che i confini non devono essere spostati con la forza. Inoltre hanno prorogato per un anno le sanzioni a Mosca mentre si alimenta sul campo il conflitto. La notte scorsa, sotto attacco, sono state la città di Kharkiv, la regione orientale di Dnipropetrovsk e quella meridionale di Odessa sul Mar Nero, persino una nave mercantile battente bandiera panamese, riportano le autorità ucraine. Mosca assicura di aver abbattuto oltre 130 droni sul proprio territorio e avverte che uno scontro diretto con la NATO potrebbe avere conseguenze catastrofiche. Lo ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, che ha puntato il dito contro Bruxelles. L'Europa, aggiunto, è parte in causa, anzi si prepara a combattere entro il 2030. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
0: E ora siamo alla politica. Nel dibattito irrompono le parole di Trump nei confronti di Meloni dopo il G7 di Evian. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
2: Buongiorno Antonella. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena. Lo ha detto il presidente americano Trump riferendosi a Giorgia Meloni in una telefonata con l'aria che tira sulla 7. Probabilmente contenta che io le abbia parlato. Non ero obbligato a parlarle, ha aggiunto il presidente americano. Non so cosa dire. Parole che scatenano la durissima replica di Meloni. Sono allibita. Le parole di Trump sono totalmente inventate. Io e l'Italia non imploriamo mai. E ancora in un video la premier ribatte al presidente americano di non avere la stessa determinazione contro i nemici dell'Occidente, uno scontro destinato ad avere pesanti ripercussioni nei rapporti tra Italia e amministrazione americana. Il ministro degli esteri italiani annulla la partecipazione ad un convegno a Miami, mentre il sottosegretario alla presidenza Fazzolari accusa Trump di rovinare i rapporti con l'Europa. Solidarietà alla premier dai partiti di maggioranza ma anche di opposizione. Non mancano tuttavia critiche. I Verdi chiedono le dimissioni di Meloni. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. Ora siamo alla cronaca. Nel cagliaritano indagati 5 ragazzini di cyberbullismo e stalking nei confronti di anziani e disabili. Il tutto era postato sui social. Sentiamo Beatrice Bossi.
3: Si muovevano in sella alle biciclette in branco per inseguire le loro vittime e spaventarle. Un gruppo di 5 adolescenti al quale saltuariamente se ne univano altri sono ora indagati per stalking e bullismo. Hanno tra i 14 e i 16 anni. Sui loro cellulari i militari hanno trovato tutti gli episodi di violenza a cui hanno partecipato. Registravano ogni aggressione per pubblicarla poi su diverse piattaforme social. I loro obiettivi erano anziani e disabili residenti nel loro paese in provincia di Cagliari. Gli atti persecutori avvenivano ogni giorno con pedinamenti, insulti e minacce, ma anche attraverso atti di vandalismo, lancio di sassi, bottiglie e calci ai portoni delle abitazioni in cui le vittime si rifugiavano. Al termine della perquisizione domiciliare stamattina i carabinieri hanno notificato alle famiglie le informazioni di garanzia per i minori indagati. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: L'idolatria del profitto disumanizza, costruiamo la civiltà dell'amore, così Papa Leone nell'udienza ai partecipanti alla prima edizione dell'iniziativa I Dialoghi del Borgo. Sentiamo Rita Salerno.
4: Un confronto in cui si rispecchia la visione sinodale della Chiesa Cattolica, in cui si ascolta da zero favorendo contemporaneamente l'unità globale. È il punto centrale del discorso pronunciato in inglese da Papa Leone XIV nell'udienza nella sala del Concistoro con i partecipanti alla prima edizione del Borgo Laudato Si Dialogue che si è svolta nei giorni scorsi a Castel Gandolfo. Rivolgendosi ai presenti, il pontefice elogia l'impegno comune, pur venendo da diverse parti del mondo e da vari settori in materia di esperienze e competenze nella trasformazione ecologica, sociale ed economica del mondo. Più volte nel suo intervento Prevost richiama la sua enciclica Magnifica Humanitas per ricordare il desiderio di entrare in dialogo con tutti, per poi contrapporre alla Torre di Babele, simbolo del profitto che sacrifica i deboli, la civiltà dell'amore. E domani pomeriggio il Papa sarà a Pavia per venerare le reliquie di Sant'Agostino e a Sant'Angelo Lodigiano. Da Roma, Rita Salerno.
0: Oggi seconda prova scritta dell'esame di maturità, diversa a seconda degli indirizzi. Agli studenti del liceo classico è toccata una versione dal latino di Quintiliano, al liceo scientifico i due problemi di matematica.

0: Vedono uno studio sul livello dell'acqua del lago di Bracciano e lo studio di una funzione nella sua formulazione classica, lingua straniera per il liceo linguistico. L'Italia si conferma la destinazione turistica più attrattiva d'Europa. Il 54% degli europei la indica come meta preferita per le prossime vacanze. Sentiamo Manfred Pinzger, presidente di Confturismo Confcommercio.
1: L'Italia si conferma la meta turistica più amata d'Europa. Il 54% degli europei la sceglie per le prossime vacanze estive. A conquistare i visitatori sono soprattutto le città d'arte e non dimentichiamo le eccellenze enogastronomiche. È un risultato importante per il nostro turismo e per l'economia del paese. Ora dobbiamo valorizzare sempre di più borghi e territori meno conosciuti per distribuire meglio i flussi e offrire esperienze autentiche.
0: È tutto, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitola, una buona giornata.

0: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai J. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
3: It's Summer. L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma nel più grande palcoscenico d'Italia per cantare e ballare tutti insieme sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi dello spettacolo. Dall'alba alla notte, illuminata dai fuochi d'artificio. Dal 19 al 21 giugno la Notte Rosa ti aspetta in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Su Radio Icaro, solo grandi successi.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Notte rosa, it's summer. Dai Nomadi e J-Ax a Gerry Calà. Da Dargen D'Amico a Fred De Palma. Da Nina Zilli e Martini Big Band a Paul Kalkbrenner. Dito nella Piaga, Rocco Hunt, Samurai J, Achille Lauro, Venerus, H7, LDA e tanti festival. RDS Summer Festival a Rimini, 105 Summer Festival a Ferrara ed RTL 102.5 con J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock a Riccione. Dal 19 al 21 giugno la Romagna accende l'estate con i grandi protagonisti della musica e dello spettacolo. Scopri tutti gli eventi su www.lanotterosa.it. Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
3: Pausa pranzo. Il menù di grandi classici su Radio Icaro.

0: Pausa pranzo torna domani solo su Radio Icaro.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: studio Ugo Scali. Il presidente Mattarella ha chiamato la premier Giorgia Meloni. La telefonata di solidarietà è venuta dopo le parole di Trump, che alla Sette ha confidato a Evian: la Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena. A stretto giro la risposta della premier: le dichiarazioni di Trump sono totalmente inventate, sono francamente allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai. E intanto il ministro degli esteri italiani ha annullato la visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi giorni. Rinviati i colloqui in Svizzera tra Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra.
1: Memorandum d'intesa sì, ma nessun colloquio diretto in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. All'indomani della firma, che di fatto ha posto fine alla guerra tra i due storici nemici, è saltato l'incontro in Svizzera tra le delegazioni dei due paesi. Alla base dello stop, fanno sapere Financial Times e CNN, gli attacchi aerei sferrati da Israele in Libano. Teheran chiede la fine delle ostilità per riprendere i negoziati a Lucerna, che servivano per fissare i particolari tecnici, soprattutto sulla questione del nucleare iraniano e la riapertura dello stretto di Hormuz. Il memorandum è una resa incondizionata dell'Iran, le parole di Trump, che ha ammesso di aver negoziato l'intesa per evitare una depressione economica globale. Ho dato il mio ok per l'impegno del presidente Pezeshkian, ma avevo una visione diversa, la replica della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, al quale i Pasdaran hanno fatto sapere di essere pronti a colpire Stati Uniti e Israele in maniera ancora più forte. Intanto, lentamente, è ripreso il traffico marittimo a Hormuz, anche se la Repubblica Islamica ha fatto sapere che il transito sarà senza pedaggio per i primi 60 giorni del memorandum e che le navi dovranno passare lungo un percorso e negli orari stabiliti da Teheran. Orlandi, linea allo studio.
0: Guerra in Ucraina. Il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz, nel corso dei lavori di ieri al Consiglio europeo, hanno espresso irritazione sui tentativi del presidente del Consiglio europeo Costa di avviare dialoghi con il Cremlino. In particolare non sarebbe piaciuta la modalità che Costa avrebbe deciso di mettere in atto per contattare la Russia. La maturità 2026, oggi la seconda prova scritta per i circa 537.000 studenti al classico, la traduzione dal latino del manuale di pedagogia e retorica di Quintiliano, la formazione dell'oratore, allo scientifico nella prova di matematica due problemi, uno centrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, il secondo uno studio di funzione. Mondo del calcio in lutto, è morto stanotte a 58 anni dopo una lunga malattia l'ex calciatore bandiera del Livorno Igor Protti. Questo splendido viaggio, come ogni partito, è arrivato al fischio finale. E l'ultimo messaggio pubblicato dalla famiglia del bomber, che nella sua carriera ha giocato anche con Bari, Lazio, Napoli e Reggiana. È tutto, torniamo insieme alle 16:00.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: E poi nei giorni della maturità quante ne possiamo avere di parole da spendere? Pigi, buon pomeriggio, ben trovato.
2: Buon pomeriggio a te, che gioia.
1: Categoria cantautori maturi.
2: Sì, sì, maturandi, sì. Maturandi,
1: ce
2: mettiamola
1: l'hai,
2: così.
1: Ce l'hai un ricordo della maturità che tutti quanti, no, io mi bellissimo, quell'emozione, ma quando mai?
2: No. Aver superato lo scoglio della scuola dell'interrogazione così importantissimo. Ecco, questo è il ricordo, un mio amico Matteo che fece questa cosa, prese il libro e lo chiamò gesto simbolico, boom, e lo chiude per sempre, come dire.
1: Senza dare fuogo, no, se lo strappato
2: no,
1: davanti
2: a no, quello non ci saremmo permessi mai. Però chiuso il libro, gesto simbolico. Okay. E da lì i libri sono diventati una cosa più ludica, più divertente. Io poi leggo anche saggi, cose, quindi sono tornato anche a fare lo scolaretto, però per gusto mio.
1: Sì, è quel livello di imposizione, quando lo devi fare per forza, oppure leggere quei promessi sposi lì, capito? Che grande, magari lo recuperi anche, però sto ramo del lago di Como, capito?

0: figlio, no, però se hai ascoltato questo allora devi conoscere pure questo, perché
1: mi ha fatto ricordare che c'era un periodo in un negozio di Roma dove andavo sempre, che c'erano le cuffie e ti facevi gli ascolti preventivi per capire cosa comprare.
0: Sì.
1: Bellissimo.
0: E quello, diciamo, se uno ha i capelli un po' brizzolati, la barba brizzolata, comincia a essere un ricordo comune a tante persone.
1: C'è del brizzolismo,
0: sì,
1: diciamo.
0: Ma non è però rinnegare quello che c'è oggi, nel senso, oggi magari si riesce a fare musica in un modo diverso, con una sensibilità diversa, mettendo a frutto, 20 anni ci ha messo per fare questo disco qui.
1: Beh, in qualche modo sì, forse un pochino meno, ma come ti dicevo fuori onda, è stato un insieme di singoli che ho voluto fare in questi anni, un po' perché le etichette discografiche italiane ormai sono diventate...
0: Oh, subito sassolino dalla scarpa, dai!
1: Sì, perché sono diventate delle etichette senza portafoglio, e questo, no, voglio fare sta polemica, perché... È una cosa che praticamente fa diventare la musica italiana un fatto elitario, solo per ricchi.
0: Se te lo puoi permettere.
1: Esatto, se c'hai i soldi di famiglia, eccetera, c'hai i soldi per fare. Perché costa, cioè quella roba lì costa. Ormai molte etichette ti dicono: ma il master finì, il disco ce lo porti tu. E come quali soldi lo registro?
0: Se ma no? Oggi tanto coi computer siete bravi voi.
1: No, perché io volevo fare un disco che fosse
0: vero,
1: sia analogico che digitale. Quindi poi devi prendere gli umani, metterli in uno studio che costa dei soldi. Gli umani stessi costano, e anche l'elettronica, se la fai con qualche umano che ti dà una mano, pure lì devi pagare, insomma c'è tutta una serie di pagamenti, per non parlare poi di uffici stampa, promozioni e tutto.
0: Il gretto materialismo,
1: sì, però è importante dirlo, perché vuol dire che appunto poi dopo in questi anni tutto quello che mi proponevano era: guarda, c'è questo budget. Io dicevo sempre: facciamo bene un singolo piuttosto che male
0: una cosa raffazzonata. Insomma, adesso vado a vedere, a sfogliare se nelle note di copertina dietro c'è scritto da qualche parte: questo disco è stato fatto senza intelligenza artificiale, che questo pure è uno dei temi, no? Che vorrei...
1: Scusa, ma tu ce l'hai il disco?
0: Adesso ne parliamo.
1: Perché c'è questa no, è incredibile. Cioè, io non sapevo che tu avessi già maneggiato, l'hai detto per...
0: No, l'ho detto che adesso vado a vedere.
1: C'è davvero quell'etichettina lì.
0: Questo pure è un tema di cui adesso parliamo. Pigi, ospite, ecco, la G più gigiolata o
1: con
0: Pigi?
1: Con 3G alla romana, diciamo. Esatto, così.
0: In diretta nel pomeriggio di In Blue 2000, il disco si intitola Sta registrando audio, nella tracklist, cioè questo che è pure un bel featuring, si intitola Swing Politica.

0: ultimamente faccio sogni strani.
1: E non sei mica tu soltanto che ultimamente fai sogni strani. Pigi nel pomeriggio di In Blu 2000. Oh, c'è veramente, il disco si intitola Sta registrando audio, che questo pure è un titolo figlio della modernità, perché certo, quante volte è lì, no? E tu stai lì, poi quando lo leggi distrattamente dici vabbè dai, aspetta, e poi si ferma,
2: esatto,
1: poi sta scrivendo, no, niente, poi si mette lì,
2: e poi c'è il fastidio di dire ma quanto è lungo sto messaggio vocale, sì, che mi stanno, esatto, mandando. Ecco, il mio messaggio vocale dura 1 ora e 5 minuti circa, cioè un intero disco.
1: Allora io vorrei aprire una parentesi, spezzare una moratoria internazionale per i messaggi audio più lunghi di 30 secondi.
2: Esatto, questo è 1 ora e 5, no.
1: Che poi bellissimo invece che ci sia una traccia intera dedica credits, il titolo, dove hai messo insieme
2: i messaggi vocali,
1: i messaggi vocali per raccontare poi le persone che materialmente l'hanno fatto questo.
2: Sì, ho pensato che siccome
1: un squadrone,
2: una bella squadra, sì, sì, il titolo è Sta registrando audio, quindi si rifà alla nostra messaggistica vocale, e ho detto a sto punto i credits li voglio fare con così, i messaggi vocali, e quindi ho chiesto a tutti di mandarmi un vocale dicendo ciao sono Sergio Cammariere, ho fatto un featuring con Pigi, ciao sono Simone Molinari, ho fatto Swing Politique che abbiamo appena ascoltato.
1: Che pure qui è, ecco, mettere anche solo la parola politique dentro, oddio, che cosa sarà? Politically correct oggi è un tabù, voglio dire, questo non vuoi dire, questo se è troppo è perché è troppo, se è troppo poco è perché è troppo, se non l'hai detto è perché non ti interessi mai, se lo dici. Non, sì, è facile, sì, prendere le misure oggi, no?
2: È complicatissimo ed è un periodo in cui sembra sempre impossibile, appunto come dici tu, essere impegnati o fare qualcosa sia sociale, politico, nell'arte, e però poi dopo succede che quando qualcuno invece dice una cosa, tipo la polemica di De Gregori tutti, certo, ah ma allora non sei abbastanza impegnato, e allora delle due l'una, perché se qua ci abbiamo il 99,9% dei cantanti che non sono impegnati e ce la prendiamo per essere poco impegnato con uno dei 5-6 in tutta Italia che qualcosa, da sempre è schierato e impegnato con i suoi pensieri, mi sembra che ci sia un problema.
1: L'estate che guardo anche sulla pagina Instagram, insomma in prospettiva, perché poi la finalità di fare la musica è anche quel momento in cui la condividi, no? Sul, sì, pubblico, poi questo disco che c'ha questa aura di swing, questa aura di Manouche che sa proprio d'estate, che sa proprio di serata fresca per stare insieme, per divertirsi, per cantare, anche un po' ballare, no? C'è un sacco di date.
2: Sì, ci sono un po' di date per fortuna, mi muoverò abbastanza, mi viene in mente che il 4 sarò a Messina proprio con Simona Molinari, il 4 luglio, il 5 luglio Putignano, provincia di Bari, il 13 luglio sarò a Roma, testaccio estate con tutta un gruppo di attori, di ospiti pazzeschi che leggeranno dei pezzi di Woody Allen, perché c'è un brano dell'album che si chiama Come Woody Allen, e anche la copertina è un po' ispirata a quando Woody Allen si metteva lì sul divano col microfono.
1: Ma perché c'è un po' di Woody Allen nella tua vita fondamentalmente.
2: Assolutamente sì, tant'è che la canzone più privata, più autobiografica è proprio Come Woody Allen, è quella in cui praticamente sembra che io stia facendo un omaggio a lui, in realtà la mia autobiografia è attraverso tutti i suoi personaggi.
1: Che è la capacità che ha avuto di raccontare qualcosa. Oh, ma quello sembravo io. Cioè, così,
2: esattamente,
1: sì,
2: questo è il bamolla che mi ha fatto scrivere quella canzone.
1: Abbiamo passato tutti queste fasi qui fondamentalmente.
2: Comunque tu sei una specie di indovino, perché sei riuscito a dire prima, senza aver ancora maneggiato la copertina,
1: sì, che c'è scritto, aspetta lo devo leggere, allora è troppo poco, perché è scritto troppo piccolo,
2: dovevi
1: scriverlo,
2: sì,
1: un,
2: sì,
1: po',
2: sì,
1: che,
2: sì,
1: cioè questa è una chicca proprio per appassionati, quelli che avranno materialmente il disco in mano,
2: sì,
1: questo album non contiene tracce di intelligenza artificiale né di zuccheri aggiunti
2: né di zuccheri aggiunti, e poi chiude con il prossimo, chi lo sa, non posso sbilanciarmi,
1: no, soprattutto perché per il primo ci hai messo quasi 20 anni, esatto, per il secondo
2: il prossimo sarà nel 3000,
1: che dobbiamo fare. Allora c'è il disco che si apre con questa canzone, c'è l'idea, la sensazione che ho avuto è che sia, non voglio dire un concept album, però le canzoni siano messe in quest'ordine perché è come se fosse l'ordine ideale dei tuoi pensieri.
2: Azzeccato completamente, non lo definirei un concept album, ma quasi, nel senso che non l'ho pensato dall'inizio come si pensano i concept album, adesso faccio una storia, una trama, però poi
1: dici il supereroe che affronta i suoi demoni interiori e ne esce fuori,
2: hai proprio azzeccato,
1: bingo,
2: che bravo,
1: sì.
2: No, veramente bravissimo, è proprio così, si parte da questa cameretta, questa casa, prigione anche un po' direi, della copertina, in cui questo Mino cerca di mettersi in comunicazione con il mondo con questo microfonino, mondo che è distopico, fiammeggiante, chissà quante guerre, quante cose orribili stanno succedendo là fuori, e quindi lui si è come isolato. Poi questo è un disco che risente anche degli ultimi anni, quindi pandemia, guerre, certo, e tutto quello che è successo ci ha un pochino resi fragili e vogliosi di starcene al riparo da tutte le brutture del mondo. E quindi diciamo il disco si apre così, con quest'uomo che dice chissà se là fuori c'è ancora l'umanità. È come, sai, quei film in cui non si sa se c'è stato l'Armageddon o qualcosa del genere. E poi però piano piano, attraverso tutti i capitoli del disco, si scopre che in ogni capitolo c'è sempre una voglia di isolamento e quasi anche misantropia rispetto all'umanità, e poi però anche invece un grande amore universale, e finisce con la voglia invece di uscire da questo guscio e di vivere il mondo con anche i suoi difetti.
1: Quindi se fosse un libro sarebbe un romanzo di formazione.
2: Bravissimo.
1: E visto che è un disco, quindi è un disco di formazione che prende il titolo da questa canzone qui. Sta registrando audio PG nel pomeriggio di Blue 2000.

0: già dal finale, capito? Saremo io e te e vabbè, e tutti pure, capito? Io dicevo momento di pessimismo, invece no, c'è bisogno, capito, di questa apertura verso il mondo, anche perché se ti metti a guardare i titoli, no, dei telegiornali, sembra che stiano succedendo solo cose brutte
1: e non
0: più
1: brutte. Sembra, stanno succedendo davvero, sì,
0: però,
1: è la cosa peggiore.
0: Adesso con quanti sono, 8, 7, 9 miliardi di persone nel mondo, io mi rifiuto di credere che non ci sia una cosa decente che succede al mondo che non meriti di essere raccontato.
1: Bravissimo, eh? Le good news ci sono continuamente. Cioè, non solo, questo album, come ti dicevo, è tutto fatto a bad news, good news, bad news, good news. Ogni capitolo si potrebbe fare col pollice su o col pollice giù, se vuoi vederla in questo modo così dicotomico. E mi viene in mente la cosa, il capitolo sicuramente più felice, cioè più positivo, è quello sulla storia del calcio femminile e sulla piccola rivoluzione che le ragazze del calcio hanno fatto negli ultimi anni. Lì è proprio come a dire, vedi, in tutte le brutture
0: qualcosa
1: del mondo qualcosa si muove.
0: Certo.
1: Infatti la frase di quella canzone, sarà le altre... allora è vero che si può fare, che tutto quanto si può cambiare, e quindi ogni tanto qualche momento di gioia, sai, mai una gioia,
0: gioia. No, una alla volta, però andiamo a cercare con l'antenino, ma ce l'abbiamo. Ma senti, è bello perché parli di questo figlio tuo proprio con amore, col cuore,
1: proprio così,
0: fortemente voluto, fortemente ricercato, capito, preservato nel corso degli anni, e poi anche con una dose di incoscienza, perché far uscire un disco fisico oggi, cioè un elenco di non so neanche un tantissime, capito? Ma te sei matto.
1: Sì, un po' sono matto. Questo va detto.
0: Questo
1: a priori va detto. No, bene, come ti dicevo, ho passato talmente tanti anni a fare singoli, oppure EP, oppure a fare live, tante altre cose che ho fatto in
0: radio, i libri, insomma.
1: Un sacco di roba.
0: Cose ho visto gente.
1: Esatto. E quando poi ho deciso di decidermi e di fare questo disco, ho detto, sai che c'è? Io devo fare bello corposo, posso fare adesso un dischetto di 8 canzoni. Allora ho detto, boom, buttiamoci a corpo morto, e è venuto fuori stato, te l'ho detto, un messaggio vocale di un'ora e 7 minuti circa.
0: E i vari featuring, alcuni strumentali, alcuni cantati, alcuni come vengono fuori?
1: Sono tutti veri.
0: Abbiamo detto Simona Molinari prima, insomma.
1: Sono tutti veri, nel senso che non sono featuring creati dalla casa discografica, sono tutte amicizie vere che si sono create e collaborazioni vere. Con Sergio Cammariere, per esempio, negli ultimi anni abbiamo scritto una manciata di canzoni, adesso abbiamo pubblicato questa, ma nel cassetto ce ne sono altre, quindi vuol dire che ogni tanto ci incontriamo e scriviamo qualcosa. Con Simona Molinari siamo proprio fratelli da tanto tempo.
0: Diciamo che andrai a suonare con lei, ad aprire per lei adesso.
1: Esatto. E il 4 di luglio sono suo ospite, anche se sono stato spesso suo ospite, perché poi abbiamo molti musicisti in comune.
0: Okay.
1: E quindi
0: una grande famiglia.
1: Sì, capita che lei venga a fare l'ospite nei miei concerti, io vado a fare l'ospite nei suoi, quindi questa cosa è molto divertente. E poi con lei c'è proprio uno scambio sulle canzoni, sullo swing, sul jazz, sul come si può fare il pop dentro il jazz, cioè noi siamo lì a nottate a chiacchierare, a dirci cosa si può fare per trovare una formula che sia raffinata e jazzistica
0: elegante
1: ma che possa anche suonare in radio, che possa anche funzionare nel 2026, che non suoni revivalistica, insomma ci sono tante cose che
0: uno pensa allo swing e c'ha sempre l'idea della big band, di questi locali fumosi, capito?
1: Vero.
0: Forse non è neanche più possibile un'idea del genere oggi nel 2026, spostare 20 persone, cioè
1: no,
0: poi dei biglietti, gli spettacoli, insomma non...
1: ci sono ovviamente queste cose, ci sono ovviamente ensemble più piccoli che fanno la stessa cosa, ma soprattutto quello che a me interessa, credo anche a Simona in questo caso, penso di poter parlare pure per lei, ma parlo soprattutto per me, è di uscire da questo piccolo stereotipo. Cioè è vero che il jazz ci porta subito alla big band, al locale fumoso, al bicchiere di whisky, a tutta una serie di cose, però è vero pure che è ormai una musica normale che dovrebbe entrare nelle nostre orecchie come tante altre musiche, quindi in questo disco nascosto c'è un sacco di jazz, però non è dichiarato come a dire io adesso faccio il pezzo jazz e quindi arriva la big band e quindi arriva il locale fumoso, perché sennò stiamo sempre fermi,
0: certo, lo stereotipo,
1: esatto, invece usare, prendere a piene mani così come lo facciamo con gli altri generi, col rock, col tango, acchiappare un po' di strutture, di armonie, di stilemi di quel genere e metterli dentro una canzone e farci canzoni è quello che c'ho voglia di fare.
0: Rubare con gli occhi, si diceva una volta. Farne tesoro, un po' un'attitudine all'italiana, insomma, con quella solarità che è tipica, no? Anche di Pigi, da vedere dal vivo, ci salutiamo con l'ultimo. Che c'entra Vale? Chi è Valeria?
1: Della Valeria canzone? È questa donna rivoluzione che abbiamo scritto con Sergio Cammariere, lui la musica e il testo, il racconto di questa donna che arriva in una vita che sembra, in cui sembra tutto a posto, perché cioè non ti manca, sai quando non ti manca niente, ti sembra, sto conducendo questa mia vita tranquilla, mi sembra tutto giusto. Poi arriva una donna nella vita, te la scompagina tutta e ti rendi conto che invece non era per niente che andava bene la tua vita.
0: Niente.
1: Non era perfetto niente, era tutto sbagliato. E invece arriva questa donna che ti distrugge tutto, tant'è che il ritornello dice: dai, vai Valeria, cambia l'aria, vai, rovinami la vita.
0: È un augurio bellissimo questo con cui ci salutiamo. Il disco si intitola Sta registrando audio. Per tutte le date, dove vederlo dal vivo, insomma, vi rimando ai social Instagram di Pigi. È stato un piacere.
1: Grazie mille, è stato un piacere, sei fantastico.
0: Buona musica.
1: Io ormai voglio sentire soltanto, ma assolutamente.
0: Vai Valeria.

quel tubino di grande marca. Vedi che adesso anche i brand entrano nelle canzoni. Black Prada Dress, Elle Goulding nel pomeriggio di In Blue 2000. Noi di musica ci occupiamo e al massimo di tecnologia e un paio di chicche ce l'abbiamo, abbiamo pure un sacco di tempo da passare insieme. Lei è Gaia.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La novità più interessante tra le ultime nuove uscite: Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni, disco in blu 2000.

L'estate di Francesco Gabbani, Summer Funk nel pomeriggio di In Blue 2000. Tempo di ricordare anche la versione weekend di questo programma, domani sempre a partire dalle 3 del pomeriggio e in replica anche domenica sempre dalle 3 di pomeriggio, in cui virtualmente ci sposteremo alla ricerca di uno di quei posti d'Italia che vale la pena scoprire o riscoprire. E ve lo posso, ma un piccolo spoiler, saremo a Padova, città di Sapienza perché c'è l'università medica più antica del mondo occidentale, e a fianco, proprio nel senso che è nato per soddisfare le esigenze dell'università, un orto botanico che ad oggi è patrimonio mondiale dell'UNESCO e anche il più antico di sempre del mondo conosciuto, quindi sarà quella la nostra destinazione domani, come sempre, nel pomeriggio di In Blue 2000.

Alicia Keys, vedi quanti anni sono passati? 2002, era Folle nel pomeriggio di In Blue 2000, tra pochissimo anche la redazione con le ultime dall'Italia e dal mondo per In Blue 2000 News. State con noi. Vün.

0: Buongiorno Daniela, ma sai che c'è oggi? Avrei voglia di qualcosa di interessante sui libri, la solidarietà, ma anche sul cinema. E perché no, tu sai che mi piace mangiare.
1: Nel Magazine in Blu 2000, tutti i giorni dalle 10, affrontiamo questi e molti altri temi, con un occhio all'attualità e alle storie belle e curiose.
0: Il magazine è quello che cercavo.
1: E allora ti aspetto con me su in Blu 2000, perché ci sei anche tu con me in onda, smemorato.
0: Ah sì?
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
5: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
6: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
7: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.

0: In Blu 2000 News.
1: In primo piano l'attacco senza precedenti di Trump a Meloni dopo le immagini distese dei colloqui al G7 di Eviana. Al telefono con la 7 il presidente americano rivela: mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. Durissima la replica di Giorgia Meloni in un video sui social. Le dichiarazioni di Trump sono totalmente inventate, sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, non so perché faccia così. Così ha proseguito la Premier con gli alleati, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Il presidente Mattarella ha chiamato la Premier Meloni, le ha espresso la solidarietà. Il ministro degli esteri italiani cancella il viaggio di lavoro negli Stati Uniti previsto per domenica e lunedì. La massiccia ripresa degli attacchi israeliani nel sud del Libano ha fatto saltare i colloqui in Svizzera tra USA e Iran previsti oggi. Un cessate il fuoco tra Tel Aviv ed Hezbollah sarebbe stato firmato poche ore fa dopo che gli iraniani hanno chiesto garanzie proprio sulla fine delle ostilità in Libano. In mattinata il premier israeliano Netanyahu aveva ribadito: l'esercito resterà nel paese finché servirà, e prometteva anche una dura reazione all'uccisione di 4 militari israeliani da parte di Hezbollah. Voltiamo pagina, tutto è pronto a Pavia per la visita domani del Papa, che arriverà nel pomeriggio nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino, primo pontefice agostiniano. Leone celebrerà la messa nella cattedrale. Raffaella Frullone ha intervistato Monsignor Corrado Sanguinetti, vescovo di Pavia.
2: Spero che tante persone possano vivere questo momento, che è un momento certamente di fede, di preghiera, ma anche un momento un po' di festa, di gioia, e per questo io ho invitato tutti a venire, nel senso, a parte le due piazze dove i posti chiaramente sono limitati, ci saranno diversi altri spazi dove invece si può venire senza pass, dove il Papa potrà essere visto, ascoltato, e quindi, come dire, io spero che sia davvero una bella giornata in tutti i sensi, nel senso, una giornata che lasci una traccia solo di fede, di conferma nella fede, anche l'incoraggiamento a vivere oggi il Vangelo e a testimoniarlo, e lascia anche un messaggio di speranza a tutta la città.
1: Accelerano i prezzi delle case. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel primo trimestre dell'anno l'indice delle abitazioni acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento è aumentato dell'1% rispetto al trimestre precedente, del 5,2% nei confronti dello stesso periodo dello scorso anno. È tutto, torniamo alle 17.
0: Le parole
3: sono parole che si dicono
0: di In Blu 2000.

Dance No More, Harry Styles nel pomeriggio di In Blue 2000, che stavo ballando con Livio Cosentini in regia, eravamo distratti per questo motivo. Ben trovati, 16 e 6 minuti. Stavo guardando in realtà a quello che succede al mondo dei social, no? Tecnologia e dintorni, perché il piano di Keir Starmer è chiaro: il Regno Unito vuole tagliare fuori i minori di 16 anni dai social, ed è la stessa linea dura che ha scelto l'Australia a fine dell'anno scorso, che adesso sta contagiando mezza Europa, dalla Francia alla Spagna, anche una parte dei paesi arabi. In Italia c'è un disegno di legge bipartisan che galleggia da mesi in Parlamento, anche se dalle parti del governo l'argomento si tocca pochissimo. La logica della politica è quasi istintiva, no? I social fanno male alla salute mentale dei ragazzi, quindi eliminiamo il problema alla radice. Se però provi a parlare con chi si occupa davvero di psicologia degli adolescenti, dei più giovani, ecco che l'atmosfera cambia completamente, perché gli esperti frenano, e per un motivo semplice, cioè non ci sono dati. C'è un'analisi della University of California Irvine che ha preso in esame tipo 40 studi su questo argomento, scoprendo che una minima parte comprendeva anche dei minorenni e nessuno sotto i 16 anni. Cioè stiamo scrivendo leggi per i più piccoli basandoci su ricerche, esperimenti, no? Fatti sui ventenni. Ancora, c'è uno studio dell'anno scorso, pubblicato su The Lancet, che ha monitorato 30 scuole britanniche, ed è venuto fuori che vietare gli smartphone non ha portato a nessuna differenza reale misurabile, né nei voti e nemmeno nel benessere psicologico dei ragazzi. Poi c'è la realtà dei fatti, perché i divieti storicamente, cioè, si aggirano. Insomma, i primi dati arrivati dall'Australia mostrano per esempio che dopo il giro di vita iniziale milioni di account sono stati chiusi, ma una fetta enorme di under 16 è rimasta online falsificando l'età o cambiando le modalità d'accesso. Cioè Starmer, il ministro britannico, si difende, il paragone con l'alcol l'ha fatto lui, dice: anche se un sedicenne riesce a bere, non significa che noi non dobbiamo impedirgli di comprare una bottiglia. Però i sociologi contestano questo parallelo, perché l'alcol ha una tossicità biologica che è identica per tutti, cioè fa male, punto. I social invece cambiano impatto a seconda del modo in cui lo usi, della persona che li sta usando. Per esempio, penso ai tanti ragazzi che vivono in contesti isolati, no? Le piattaforme social sono l'unico vero spazio di aggregazione rimasto. Cioè, se tu a uno che abita sperduto nella montagna gli togli pure il contatto dei social, significa che lo hai isolato ancora di più. Senza contare il paradosso politico di tutta questa storia, no? Nel Regno Unito si discute di vietare Instagram ai sedicenni, giusto o non giusto da capire, ma contemporaneamente vogliono abbassare l'età del voto a 16 anni. Significa che potrebbero andare alle urne dei ragazzi che per legge sono esclusi dai canali dove oggi passa la maggior parte dell'informazione e del dibattito politico, senza aver mai sviluppato gli anticorpi, diciamo, digitali per difendersi dalle fake news. Quindi la sensazione è che il proibizionismo, chiudiamo tutto, è un po' la risposta comoda. Ha un problema enorme, no? La bandiera bianca dei governi che, dal momento in cui non sono riusciti a imporre regole severe alle big tech e ai loro algoritmi, decidono di chiudere lo schermo ai ragazzi. È un modo per rassicurare l'opinione pubblica, è un modo che però rischia di spingere i minori a navigare nell'ombra, ancora più da soli e senza nessuna forma di educazione digitale, che è l'unica alternativa possibile. Detto questo, torneremo ancora su argomenti di questo tipo. Le parole di In Blue 2000 e ripartiamo da Coldplay.

Un bel podcast da recuperare, quello con Mario Biondi che ci racconta il disco nuovo. Era ancora nel pomeriggio di In Blue 2000, Play 2000, ecco, dove si recuperano i podcast. Questo invece è Paul McCartney.

questione che prescinde anche dal gusto personale, mi piace o non mi piace, però la testimonianza di quando c'è stato un momento in cui nella musica italiana succedevano un sacco di cose anche a livello di sperimentazione. Dietro al 1999 con i Quinto Rigo, in chiusura della nostra settimana insieme. Vi ricordo domani la versione weekend di questo programma, sempre a partire dalle 3 del pomeriggio, in replica anche domenica, le interviste da recuperare su play2000.it. grazie a Livio Cosentini per la regia. Se vi va l'idea, noi ci troviamo lunedì puntualissimi, passate il weekend, sarà il primo dell'estate, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Como, il settimanale Radio Marconi. Enrica Lattanzi è collegata con noi. Buon pomeriggio, Enrica.
1: Buon pomeriggio a te, Federica, e a chi ti sta seguendo in diretta.
0: Oggi parliamo di medici di famiglia. Sappiamo che negli ultimi anni le cose sono molto cambiate, poi c'è una riforma che prevede tra l'altro anche le case di comunità e che però non va avanti, e quindi i territori hanno delle criticità. Enrica, cosa succede a Como e provincia?
1: Esatto, proprio perché a partire da questa riforma della medicina di base, no, del medico di famiglia, sono stati diffusi alcuni dati che riguardano la realtà del territorio, e la provincia di Como risulta tra le realtà più in sofferenza a livello nazionale rispetto anche solo al numero dei medici di famiglia. Se in alcune zone, diciamo, più centrali si resta nelle medie, nelle realtà più periferiche ci sono addirittura medici che hanno più di 2.000 pazienti da seguire, e questo ci dà l'idea del carico di lavoro e delle difficoltà che incontrano sia i pazienti,
0: esatto,
1: che i medici.
0: E allora tu ne hai parlato con il presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Como, il dottor Gianluigi Spata, sentiamolo.
2: Vede che sono tutte la Lombardia principalmente che è in sofferenza, no? Perché vede, più o meno noi abbiamo un rapporto di 1 a 1.500, ecco. I medici sono pochi. Beh, lei calcoli che noi un po' di anni fa, prima del Covid, c'erano 400 medici di famiglia, adesso siamo poco meno di 300. È una professione che non è più attrattiva, non solo dal punto di vista economico, no? Dal punto di vista proprio anche professionale. Oltretutto abbiamo anche qui vicino, dalle nostre parti, anche una Svizzera che è sicuramente più attrattiva dal punto di vista economico e anche dal punto di vista anche organizzativo. Vediamo cosa sta succedendo per gli infermieri, che sono messi peggio di noi. Stiamo pagando ancora la goppa previdenziale. Abbiamo sempre detto, guardate che arriveremo a un certo punto che saranno più i medici che andranno in pensione rispetto a quelli che entreranno.
0: Infatti c'è anche questo grosso problema, proprio perché essere medico di base, mentre una volta, poi diciamolo anche chiaramente, Enrica, guadagnavano anche molto, perché ricordiamo che poi i medici di base erano comunque figure private. Adesso dovrebbe cambiare un po' tutto, e comunque negli ultimi anni già è cambiato, e come dicevi tu, non solo per loro non è più un mestiere, diciamo, gratificante, ma per i pazienti avere un appuntamento adesso è come, non so, come giocare con la roulette.
1: Esatto, anche perché appunto per quale motivo il mestiere non è più attrattivo, soprattutto per questi aspetti della burocratizzazione. Ci spiegava proprio il dottor Spata che anche questo utilizzo massivo, no, delle piattaforme, delle, mette in difficoltà loro stessi. Anche il sistema nazionale ha detto che non passa giorno senza che non ci siano, diciamo, inghippi, no? E questo rende naturalmente tutto più complicato, senza dimenticare che principalmente chi ha bisogno del medico spesso può essere anche un anziano,
0: certo,
1: che non ha dimestichezza, no?
0: Con le mail, con le cose da spedire e da ricevere. Spata adesso ci racconterà che comunque ci sono dei fondi del PNRR, 2 miliardi da usare in maniera appropriata, ma sentiamo prima lui.
2: C'è da salvare i fondi, no, destinati dal PNRR, per cui sembra che l'accordo sia vicino, e mi auguro che sia così, perché sarebbe veramente un peccato, cioè, perdere questi finanziamenti. Ragionare come riempirle, con che progetti, perché è importante quello. Lo stiamo già facendo qui in provincia di Como, devo dire che onestamente stiamo collaborando con SST Lariana su parecchi punti, parecchi progetti che riguardano la presa in carico del paziente cronico, del paziente fragile, progetti che già sono in atto, così in accordo con la medicina del territorio. Io credo che la soluzione sia questa, cioè è la condivisione. Io continuo a dire, se si condividono i progetti, cosa che è stato fatto a livello nazionale con i rappresentanti ovviamente delle categorie, allora si riesce a quagliare, si riesce a trovare una soluzione. Sfruttando anche, ricordiamoci, la telemedicina. La gestione della cronicità è un compito specifico del medico di famiglia. Una volta che si attuerà pienamente la presa in carico del paziente cronico a parte della medicina di famiglia, probabilmente sicuramente si ridurranno gli accessi impropri in pronto soccorso, magari dei ricoveri anche impropri, ma non solo la cronicità, anche la fragilità, cioè il paziente anziano fragile non deve andare in pronto soccorso. E qui sulla nostra provincia sono già partiti dei progetti, già a Como, a Cantù.
0: Ecco, vedremo, perché sono anche complicate da sistemare le organizzazioni della salute, Enrica. Tra l'altro la casa di comunità prevedeva anche proprio l'ingresso al suo interno del medico di base, solo che, come abbiamo ricordato, qui non va molto avanti la riforma.
1: No, proprio perché a causa di già questi numeri molto alti è difficile che il medico di famiglia riesca a entrare anche nella casa di comunità. L'accordo di cui parlava Spata anche a livello nazionale sembra che si sia raggiunto, nel senso che i medici di famiglia è stato ridotto di molto il monte ore che dovrebbero mettere a disposizione anche per le case di comunità. La speranza, appunto, è di salvare questi 2 miliardi del PNRR con un accordo da concludere entro la fine di settembre, anche perché durante il Covid la medicina generale era stata tanto valorizzata, no? Sappiamo quanto era importante. Poi sentir dire che prima del Covid in provincia di Como c'erano 400 medici, adesso sono 300, sono dati che fanno riflettere.
0: E allora seguiremo ovviamente l'andamento di una delle cose poi più importanti per la vita di tutti. Enrica, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie Federica, arrivederci alla prossima settimana.
0: E noi adesso andiamo a Saronno, Radio Orizzonti in Blu, Massimo Tallarini è collegato con noi, buon pomeriggio. Massimo, ci sente?
3: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, Massimo. Allora adesso cerchiamo il nostro ospite, ma intanto raccontaci qualcosa tu del 37esimo Palio di Uboldo, che è in provincia di Varese.
3: Esatto, Palio delle Contrade di Uboldo, questa manifestazione molto partecipata di questo piccolo comune lombardo del territorio del Saronnese, che cerca proprio di unire tutta la comunità in questi 9 giorni di Palio in un'atmosfera di festa, di colori e anche di sana rivalità tra le quattro contrade che si contendono il trofeo per l'appunto del Palio della città di Uboldo attraverso varie gare. Anche abilità, giochi vari come il tiro alla fune, la corsa coi sacchi, i tornei di calcio e pallavolo, oppure vari giochi popolari che sono appunto quelli che costituiscono un po' il tessuto anche delle nostre comunità di provincia.
0: Allora ci ha raggiunto telefonicamente Lorenzo Guzzetti, che è del comitato organizzatore. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'ospitalità.
0: Così ce lo raccontate un po', però vorrei sapere prima come è nato, perché è nato 37esima edizione, quindi ha una sua piccola storia. Come è nato?
4: Ma è una lunghissima storia, è nato nel 1975, si è interrotto nel 1992 e nel 2005 dei giovani dell'oratorio di Uboldo hanno pensato insieme a Don Carlo Leo di rimettere in piedi questa manifestazione e da allora non ci siamo mai fermati e devo dire crescendo ogni anno, ormai siamo una realtà davvero molto grande che attira tantissime persone anche dai comuni limitrofi e non solo.
0: Ma qual è lo spirito del Palio?
4: Allora, lo spirito del Palio giocano prevalentemente i giovani, noi diciamo la migliore gioventù boldese, perché tanti gli atleti, la maggior parte sono quasi 700 atleti che partecipano ogni anno, ci sono circa 150 volontari prevalentemente giovani che poi si occupano dietro di lavorare, creare, fare. È un lavoro di 9 mesi perché iniziamo a settembre, arriviamo a giugno. Sono giochi folcloristici e sportivi e praticamente le quattro contrade, Bel, Taron, San Cosma e Lazzaretta, si contendono il palio in questi giochi. Adesso arriviamo alle tre giorni finali e c'è grande fibrillazione.
0: Ecco, quindi è nato per mantenere vive le contrade?
4: Sì, è nato da un'intuizione nel 1975 di Don Egidio Pasini, che stava traghettando la parrocchia da Don Livio Tamburini, che è stato parroco dal 1933 a Uboldo, a Don Luigi Meda, che poi è stato proprio un grande animatore del Palio, che è stato per 31 anni nostro parroco. Ed è stato bello questa cosa, che ha oltretutto creato, nato per la festa patronale del 1975, in quell'anno che appunto dove si era perso Don Livio, è poi diventato non solo una manifestazione, ma questa manifestazione poi da lì ha emanato tantissime associazioni uboldesi, tra cui la pallavolo, il basket, l'atletica e tante altre realtà che esistono ancora oggi a Uboldo.
0: Massimo, voi siete molto vicini con il paese, sì. Ecco, però visto da Saronno, è proprio un modo di vivacizzare le potenzialità del territorio, i giovani, lo sport, come lo vedete voi?
3: Ma da quello che diceva Lorenzo Guzzetti, certamente un palio di questo tipo ha dato origine a tantissime realtà associative. Saronno non ha un palio, si basa sui pali del circondario, perché c'è quello di Uboldo di cui stiamo parlando, e poi nei mesi a venire c'è anche quello dell'altra città, che è Caronno Pertusella. Quindi sì, siamo contornati da questa vivacità, potremmo dire, no? Di animazione.
0: Non ci sono paragoni col Palio di Siena, Guzzetti?
4: No, allora, non né col Palio di Siena né col Palio di Legnano, perché comunque lì sono, diciamo che i cittadini sono più figuranti,
0: che poi
4: fanno da contorno alla gara principale, gara ippica, la gara dei cavalli. Qui invece sono proprio i cittadini, i ragazzi, gli adulti, anche gli anziani, perché abbiamo anche il gioco dei nonni, che fanno parte, che fanno e che creano appunto il palio, quindi assolutamente proprio totalmente un'altra cosa. Certo è che noi piano piano ogni anno, diciamo così, cerchiamo di renderci sempre più belli e di richiamare sempre più persone. Noi arriviamo sempre una settimana dopo quello di Legnano, quindi qualcosa attingiamo.
0: E allora l'anno scorso quale contrada ha vinto?
4: L'anno scorso ha vinto per la nona volta nella storia la contrada Taron.
0: Per la nona volta. E quest'anno le previsioni?
4: Quest'anno se la stanno giocando Taron, San Cosma e Bel, che il Bel oltretutto viene fuori da un filotto di 5 vittorie consecutive, poi negli ultimi 2 anni il Taron. Vediamo quest'anno se sarà bianco, rosso, giallo.
0: E il povero Lazzaretto, niente.
4: E il Lazzaretto purtroppo è in una fase di ricostruzione, quindi diciamo è un po' indietro. Anche se il Lazzaretto negli anni 2000, nei primi anni del nuovo palio, diciamo così, è stato super mattatore, era l'invincibile armata.
0: E allora, in bocca al lupo ovviamente, no? Si dice sempre in bocca al lupo.
4: Grazie mille, grazie a voi.
0: Al migliore, ma soprattutto al palio, che ci sembra veramente una bellissima occasione. Grazie
4: Guzzetti. Di cuore, grazie, buon pomeriggio. Ciao.
0: Massimo, arrivederci.
3: Ciao a tutti, a te Margherita e agli altri ascoltatori.
0: Ciao Massimo. Allora noi andiamo a Cortona, Radio Incontri, adesso tra poco. Con Marco Pieroni parleremo dell'apertura di una nuova sede, la radio raddoppia. Questo è un gran bel segnale, perché vuol dire che la radio è ancora molto ascoltata, e specie sul territorio riesce a intercettare anche i bisogni di informazione, di intrattenimento delle persone di quei luoghi, perché tutti si conoscono meglio appunto le esigenze, e quindi l'offerta va incontro alle richieste. Marco Pieroni, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a te e agli ascoltatori.
0: Allora, ho detto che avete aperto una nuova sede, la radio raddoppia, e questo è un bellissimo segnale, Marco.
5: Sì, guarda, non voglio assolutamente né incensare né autolodarci, no, perché sono cose brutte, però voglio dirti che aprire una seconda sede in un luogo, diciamo, più popoloso, ma non principe, no, di Cortona, per noi significa molto, perché significa poter aprire le porte della radio a tanta altra gente che magari non poteva raggiungerci. Ecco, questa è la nostra missione, penso.
0: E allora, certo, uno lo spera, lo fa per quello. E quindi Don Ottorino Cosimi è il fondatore di Radio Incontri e lo sentiamo.
6: Grazie a tutti per questa bella opportunità per Radio Incontri in Blu e per la nostra chiesa e il nostro territorio. Grazie ai nostri speaker e volontari che hanno messo testa e braccia e cuore volendo questo secondo studio radio, che avrà sicuramente successo qui in Camuscia, dove è facile l'accessibilità. Invito tutti a ascoltare il racconto delle esperienze, il tessuto sociale della nostra chiesa e del nostro territorio. La comunicazione, come la intende Papa Leone, è disarmata e disarmante, costruisce la pace e genera il dibattito democratico nelle comunità e la sinodalità nella Chiesa. Ha detto Papa Leone nel suo viaggio in Spagna che la comunicazione non è mai neutra, e ha aggiunto: ogni espressione comunica, trasmette, può ferire o guarire, distruggere aspettative o aprire nuovi orizzonti, seminare divisione o risvegliare la speranza della possibilità di costruire insieme qualcosa di genuinamente umano.
0: E questo vale per tutti, per le radio grandi, per le realtà. Adesso comprendiamo tutti i mezzi di informazione, se no sembriamo autoreferenziali. Comunque,
5: sì, esatto.
0: Vale per tutti questo.
5: Vale assolutamente per tutti. Diciamo che per le radio locali del territorio questo è un argomento principe, no? Che ovviamente anche voi,
0: certo,
5: in Blu tenete presente. Mi è piaciuto molto quando Don Ottorino ha detto: la comunicazione non è mai neutra. Non sei d'accordo? Cioè, tutto quello che raccontiamo, gli hai detto.
0: Da una parte ci siamo sempre dietro noi che non siamo neutri, dall'altra parte ovviamente dipende dagli obiettivi che uno ha, e quindi non è mai neutra, è ovvio. In negativo e in positivo.
5: Esatto, in negativo e in positivo. Poi Don Ottorino è dal 1987 che dirige questa radio, quindi siamo quasi arrivati a 40 anni, ma sempre perché ha usato questa radio e continuiamo a usarla anche per comunicazioni. Proprio lui è andato in Polonia, in Romania, in Albania, e faceva i collegamenti via telefono con la radio per far partecipare il territorio.
0: Insomma, la radio è bella anche perché puoi raggiungere chiunque, anche in vetta all'Everest. Sentiamo anche il sindaco di Cortona, Luciano Meoni.
7: Questa sede sarà un presidio, no? Anche un presidio molto interessante per quanto riguarda il territorio. Un grazie grandissimo va a tutta Radio Incontri per l'impegno profuso negli anni, perché mantenere una radio certamente non è una ottima economia per chi la conduce, ma è un impegno sociale, è un impegno di territorio. La vostra radio, dobbiamo ammettere, a livello istituzionale sempre aperta a tutti, puntualmente, costantemente, parla di sport, di sociale, di amministrazione, ma è una radio corretta, e per cui noi siamo davvero soddisfatti di essere qua a questa inaugurazione. Facciamo un plauso a tutti, ancora una volta dimostriamo di essere una grande comunità e che la radio è viva e che la radio trasmette e veicola informazione anche, se vogliamo, a chi non può magari perdere fuori da casa per vari motivi, e voi entrate nelle famiglie, nelle case.
0: Altra cosa molto, molto importante e anche più accurata, a mio avviso, non me ne vogliano i televisivi, ho fatto anche la TV, perché l'immagine copre un po', no? Predomina. E invece la radio c'è, sì, solo la parola, quindi se io e te diciamo uno strafalcione si sente, no? Si evidenzia, non abbiamo coperture. Se vuoi chiudere, però abbiamo proprio 10 secondi.
5: Sì, no, sono d'accordo con te, la radio è senza filtri e per questo è uno strumento che oggi in realtà, dove c'è questa frammentazione, cerca di unire la parola e le persone, ecco, questo mi sento di dire.
0: E allora in bocca al lupo alla nuova sede, seconda sede. Marco, grazie per essere stato con noi.
5: Grazie a te, buona serata a tutti.
0: In regia oggi Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna lunedì.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: TV 2000.
9: Non una televisione qualsiasi.
8: Canale 28 del digitale terrestre.
9: 157 di Sky.
8: 18 TV Sat.
9: TV2000.it.

0: News.
1: L'attacco senza precedenti di Trump a Giorgia Meloni. Al telefono con la 7 il presidente statunitense, riferendosi all'incontro in Francia in occasione del G7, afferma: mi ha implorato di fare una foto con lei, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. Durissima la replica della premier in un video sui social: le dichiarazioni di Trump sono totalmente inventate e sono allibita, io l'Italia non imploriamo mai, non so perché faccia così con gli alleati, dispiace, dice ancora la Meloni, che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Il presidente Mattarella ha chiamato la premier e le ha espresso la sua solidarietà. Il ministro degli esteri italiani ha cancellato il viaggio di lavoro previsto negli Stati Uniti per domenica e lunedì prossimi. E poco fa le parole anche del presidente francese Macron: sono stato sorpreso dall'attacco di Trump a Giorgia Meloni, la vedrò la prossima settimana al vertice di Antibes e ne parlerò con lei. Visto che il memorandum d'intesa è stato firmato in modo elettronico, non c'è nessuna urgenza per il previsto incontro tra Iran e Stati Uniti, lo dice il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano dopo che è stato annullato il colloquio previsto per oggi a Ginevra. A pesare però ci sarebbe anche la guerra in Libano che prosegue. Il Ministero della Salute di Beirut ha affermato poco fa che sono al momento 47 le vittime causate dai raid israeliani sul Libano dalla mezzanotte di oggi all'entrata in vigore del cessate il fuoco che è stato concordato nel pomeriggio fra Hezbollah ed Israele. Veniamo all'Italia, che si conferma destinazione turistica più attrattiva d'Europa. 54% degli europei la indica come meta preferita, lo dice un report di Confturismo Confcommercio. Il presidente è Manfred Pinzger.
2: L'Italia si conferma la meta turistica più amata d'Europa. Il 54% degli europei la sceglie per le prossime vacanze estive. A conquistare i visitatori sono soprattutto le città d'arte e non dimentichiamo le eccellenze enogastronomiche. È un risultato importante per il nostro turismo e per l'economia del paese. Ora dobbiamo valorizzare sempre di più borghi e territori meno conosciuti per distribuire meglio i flussi e offrire esperienze autentiche.
1: È tutto, prossimo aggiornamento alle 18.
3: Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Hits Summer, l'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma nel più grande palcoscenico d'Italia per cantare e ballare tutti insieme sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi dello spettacolo. Dall'alba alla notte, illuminata dai fuochi d'artificio. Dal 19 al 21 giugno la Notte Rosa ti aspetta in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it.
3: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
4: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
5: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
6: Viva l'Italia! Solo musica italiana.

0: Perché il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Solo musica italiana. Viva l'Italia!

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Sono le 19 e 3 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Buonasera e bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Si è spento nella notte a Livorno Igor Protti, bomber soprannominato lo Zar, attaccante riminese classe 67, combatteva contro un tumore. È stato anche capocannoniere in Serie A nel 95-96 con la maglia del Bari. Domenica dalle 17 alle 18 il comune di Rimini aprirà lo stadio Romeo Neri per un saluto pubblico della comunità, come da volontà dello stesso calciatore e in accordo con la famiglia che sarà presente. La sua carriera lo aveva portato in tante piazze, poi a stabilirsi in Toscana, ma come ci aveva raccontato in questa intervista, senza mai dimenticare la sua Rimini.
3: Le origini non si dimenticano, il mio affetto, il mio amore nei confronti della maglia del Rimini è rimasto immutato nel corso degli anni, anche se poi la vita mi ha portato in altri posti, e mi piace fare l'esempio della madre. Rimini per me è come mia mamma, posso anche vederla poco, ma alla fine il rapporto e l'amore è sempre lo stesso.
2: E nel 2003 il comune di Rimini lo aveva insignito del Sigismondo d'Oro, il massimo riconoscimento cittadino.
3: Non è bello fare graduatorie, perché quando si ricevono premi solitamente vengono fatti col cuore e vengono ricevuti con altrettanta soddisfazione, però questa volta sono costretto dal profondo di me stesso a dire che questo è veramente il premio più importante che io ho ricevuto ed è il premio che porterò con me con maggior orgoglio e soddisfazione.
4: A chi lo dedica?
3: Io ho perso mio babbo 10 anni fa e stasera mi sarebbe piaciuto molto lui fosse qui, perché mi ha sempre seguito, mi è sempre stato molto vicino e io mi auguro che abbia la possibilità da qualche parte comunque di vedermi e di poter essere orgoglioso di quello che stasera mi è capitato.
2: Un problema a un dente che ha avuto significativi strascichi giudiziari. Era l'estate del 2018 quando una ragazza, all'epoca 18enne, residente nel Rubicone, si rivolse allo studio di un dentista del Riminese per un forte dolore al dente del giudizio. Dopo l'orto panoramica, il medico optò per l'estrazione. Il giorno dopo l'intervento, a causa di febbre alta e dolore persistente, il dentista prescrisse un antibiotico, però senza effetto. La 18enne si presentò prima al pronto soccorso di Sant'Arcangelo per essere indirizzata agli infermi di Rimini e, dopo nuovi controlli, trasferita al reparto di chirurgia maxillofacciale del Bufalini di Cesena. 2 settimane dopo l'estrazione, la giovane è stata sottoposta a un primo intervento chirurgico, seguito nel giro di pochi giorni da altri 2 interventi per arginare le infezioni. I consulenti tecnici del giudice hanno ritenuto corretta la diagnosi iniziale e adeguato l'intervento di estrazione in sé. Hanno però riscontrato profili di negligenza nella gestione della paziente. L'estrazione sarebbe avvenuta senza profilassi antibiotica preventiva, nonostante il quadro clinico presentasse un rischio infettivo aumentato. Oltre al lungo ricovero e agli interventi, ci sono stati anche danni estetici causati da vistose cicatrici sul collo, tra cui una lunga oltre 27 centimetri. E anche dopo le dimissioni, la ragazza ha continuato ad accusare disturbi. Il Tribunale di Forlì, sezione civile, ha condannato il professionista a un risarcimento complessivo di 214.000 euro. Entra nel vivo il fine settimana della Notte Rosa. Questa sera il clou, con gli eventi principali e lo spettacolo pirotecnico, il servizio di Stefano Ravaglia.
5: Via ufficiale alla Notte Rosa, dunque, da questa sera concerti, DJ set, spettacoli dal vivo e molto altro accompagneranno il pubblico lungo una notte che celebra l'inizio dell'estate. A Rimini uno dei principali appuntamenti sarà l'RDS Summer Festival, che accenderà il Parco Fellini e Piazzale Fellini. Il pubblico potrà vivere

0: successi dagli anni 70 ad oggi. Prima e dopo lo spettacolo, la festa continuerà con il DJ set che trasformerà il centro cittadino in una grande pista da ballo a cielo aperto. A Misano Adriatico, Piazza della Repubblica accoglierà il concerto dei Nomadi, una delle band più longeve della musica italiana. Dalle 21.30 il gruppo ripercorrerà oltre 60 anni di carriera attraverso brani che hanno segnato intere generazioni. Il gran finale della serata saranno i fuochi d'artificio che illumineranno il cielo sopra tutta la riviera a partire da mezzanotte.
1: Primo passo ufficiale dell'amministrazione comunale di Rimini per la ripartenza della Rimini Calcio nella prossima stagione. Intanto la cordata che si è proposta per guidare la nuova società annuncia un nuovo membro, il servizio di Roberto Bonfantini.
2: Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegolvad, ha inviato una lettera al presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, sono in corso all'assemblea le procedure per l'elezione del successore, per richiedere l'attivazione formale della procedura per l'assegnazione del titolo sportivo della città di Rimini, in modo da poter partecipare, con una nuova società rappresentativa del territorio, al campionato di eccellenza dell'Emilia Romagna 2026-2027, secondo la procedura prevista dall'articolo 52,10 delle NOIF. Tale soluzione, scrive il primo cittadino, consentirebbe di garantire la continuità della tradizione calcistica riminese, salvaguardando il valore sportivo, sociale e identitario che il calcio rappresenta per la comunità locale. La FIGC il 29 novembre scorso aveva disposto la revoca dell'affiliazione al Rimini Football Club a seguito della messa in liquidazione della società con decadenza automatica di tutti i tesseramenti e immediata interruzione di ogni attività sportiva. Il primo Consiglio federale, dopo l'elezione del nuovo presidente, dovrà approvare la richiesta del sindaco. Intanto la cordata di imprenditori riminesi, intenzionati a far ripartire il Rimini, ha annunciato l'ingresso nel Consiglio di amministrazione di Roberto Benedettini, presidente della Fratelli Benedettini SpA e amministratore unico di VIP SRL, società che gestisce Sattoli Italy Airport, il servizio dedicato ai collegamenti tra la Riviera Romagnola e l'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna.
1: È tutto, vi ricordo i nostri telegiornali su Icaro TV, canale 18, alle 19.15 e 20.15 e il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito. Dalla redazione l'auguro di una buona serata.
3: Radio Icaro. L'informazione continua.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guidi i nostri cuori nella pace sia con tutti voi. Continua questo cammino molto bello che nel tempo ordinario ci viene fatto fare in quest'anno. Continuiamo la lettura del capitolo 6 di Matteo, che è ricco di metafore molto belle. Oggi Gesù ci parla del tesoro che è dentro al nostro cuore e utilizza questa metafora per chiederci veramente che cos'è la cosa più importante per la quale noi viviamo e per la quale respiriamo nella nostra vita. Affidiamo a Gesù in questa liturgia i nostri defunti Pippo e Gigliola, chiediamo che possano camminare nella pace di Gesù. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni. E poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per Cristo nostro Signore.

Ah, eccola. Fatto, fatto. Dal secondo libro dei re. In quei giorni Atalia, madre di Acazia, visto che era morto suo figlio, si accinse a sterminare tutta la discendenza regale. Ma Ioseba, figlia del re Ioram e sorella di Acazia, prese Ioas, figlio di Acazia, sottraendolo ai figli del re destinati alla morte, lo portò assieme alla sua nutrice nella camera dei letti. Lo nascose così ad Atalia ed egli non fu messo a morte. Rimase nascosto presso di lei nel tempio del Signore per 6 anni. Intanto Atalia regnava sul paese. Il 7° anno Ioiada mandò a chiamare i comandanti delle centinaia dei carri e delle guardie e li fece venire presso di sé nel tempio del Signore. Egli concluse con loro un'alleanza, facendoli giurare nel tempio del Signore. Quindi mostrò loro il figlio del re. I comandanti delle centinaia fecero quanto aveva disposto il sacerdote Ioiada. Ognuno prese i suoi uomini, quelli che entravano in servizio il sabato e quelli che smontavano il sabato, e andarono dal sacerdote Ioiada. Il sacerdote consegnò ai comandanti di centinaia lance e scudi, già appartenenti al re Davide, che erano nel tempio del Signore. Le guardie, ognuno con l'arma in pugno, si disposero dall'angolo destro del tempio fino all'angolo sinistro, lungo l'altare e l'edificio, in modo da circondare il re. Allora Ioiada fece uscire il figlio del re e gli consegnò il diadema e il mandato. Lo proclamarono re e lo unsero. Gli astanti batterono le mani e acclamarono: «Viva il re!» Quando sentì il clamore delle guardie e del popolo, Atalia si presentò al popolo nel tempio del Signore. Guardò, ed ecco che il re stava presso la colonna secondo l'usanza. I comandanti e i trombettieri erano presso il re, mentre tutto il popolo della terra era in festa e suonava le trombe. Atalia si stracciò le vesti e gridò: «Congiura, congiura!» Il sacerdote Ioiada ordinò ai comandanti delle centinaia preposti all'esercito: «Conducetela fuori, in mezzo alle file, e chiunque la segue venga ucciso di spada». Il sacerdote infatti aveva detto: «Non sia uccisa nel tempio del Signore». Le misero addosso le mani ed essa raggiunse la reggia attraverso l'ingresso dei cavalli e là fu uccisa. Ioiada concluse un'alleanza fra il Signore, il re e il popolo, affinché fosse il popolo del Signore, e così pure fra il re e il popolo. Tutto il popolo della terra entrò nel tempio di Baal e lo demolì. Ne fece a pezzi completamente gli altari e le immagini e ammazzò Matan, sacerdote di Baal, davanti agli altari. Il sacerdote Ioiada mise sorveglianti al tempio del Signore. Tutto il popolo della terra era in festa e la città rimase tranquilla. Atalia era stata uccisa con la spada nella reggia. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: il Signore è fedele al suo patto. Il Signore ha giurato a Davide, promessa da cui non torna indietro: il frutto delle tue viscere io metterò sul trono. Se i tuoi figli osserveranno la mia alleanza e i precetti che insegnerò loro, anche i loro figli per sempre siederanno sul tuo trono. Sì, il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza. Questa sarà il luogo del mio riposo per sempre. Qui risiederò perché l'ho voluto. Là farò germogliare una potenza per Davide. Preparerò una lampada per il mio consacrato. Rivestirò di vergogna i suoi nemici, mentre su di lui fiorirà la sua corona.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. Accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano, perché dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio, perciò se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso, ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra? Parola del Signore. Amen.

Mi ricordo che quando ero a scuola di teologia, quindi negli ultimi anni, fra il 2000 e il 2006, il nostro professore di esegesi ci ricordava che questi versetti di Matteo che abbiamo ascoltato sono come una specie di concentrato sulla libertà e sulla fede che in qualche modo riassumono questi due concetti, libertà, fede al centro del cuore, un po' per tutto il Vangelo di Matteo. Quindi ci troviamo di fronte a un testo importantissimo, oltre che ad essere bello. E avete sentito che cosa dice Gesù al centro di questo Vangelo? Dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. E a me piace tanto questa affermazione di Gesù. Non ci chiede innanzitutto che cosa possediamo, ci chiede cosa consideriamo prezioso, perché probabilmente il vero problema non è avere o non avere delle cose, il problema è lasciare che siano le cose ad avere noi, quando le cose che noi abbiamo ci posseggono. E questo è un po' il concetto che c'è alla base di questo Vangelo, E per quello che Gesù afferma: dove è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Io questa mattina, quando risentivo questa frase, che durante l'anno la leggiamo una o due volte in questo anno liturgico, mi sono fatto tre o quattro domande. La prima è stata questa: dove va il mio pensiero appena mi sveglio? Io appena mi sveglio, dove va il mio pensiero? Qual è la prima cosa? Che cosa occupa le mie preoccupazioni? Io mi chiedo per che cosa sono preoccupato, che cosa mi rende davvero felice e che cosa mi rende davvero triste. E lì probabilmente c'è il mio tesoro, c'è anche il mio cuore. E se non sono, mi viene da dire, le cose primarie della vita, e vuol dire che quelle cose ci stanno già possedendo. Io credo che Gesù abbia questa cosa con chiarezza nella testa, che sa che il nostro cuore, perché quando nel mondo ebraico si parla del cuore, si comprende anche la mente, la sede delle decisioni, è come una specie di bussola e si orienta sempre verso ciò che considera più importante. Noi facciamo così, noi ci orientiamo nella nostra vita, nelle nostre giornate, ci perdiamo il cuore, no? Nelle cose che riteniamo veramente più importanti, e il Signore oggi ci chiede di guardare in profondità. Molte cose che ci sembrano indispensabili, forse fra qualche anno non lo saranno più, non avranno neanche un valore. Tante preoccupazioni che un tempo ci tolgono il sonno, magari più avanti ci fanno sorridere addirittura. Ci sono delle cose che noi desideriamo intensamente e poi quando ce le abbiamo vediamo che non le usiamo quasi. Veramente, dov'è il nostro tesoro e il nostro cuore, dove noi ci orientiamo. E se noi guardiamo tutta la catechesi di Matteo, che parte dalle beatitudini ed arriva al testo di oggi, invece Gesù ci propone delle cose che restano e sono quelle che non vengono consumate dalla tarma, come dice il testo, dalla ruggine, che sono l'amore per qualcuno, la fede, il bene compiuto gratis, senza chiedere niente indietro. Sono tutte cose che quando noi le facciamo, quelle si accumulano e nessuno ce le può fregare. Ci lasciano il cuore libero, non appesantito, non smarciscono, sono come veramente quelle sono in cassaforte. Noi nella cassaforte della nostra vita mettiamo tante volte delle cose che ci fanno male perché non sono primarie. Le persone che noi amiamo restano nel nostro cuore, sono i tesori che nessuna crisi, nessun ladro, nessun passare del tempo, nessuno ci può portare via. Neanche la morte ce le porta via. Cioè l'amore vero non ce lo porta via neanche la morte. In altre parole, il modo in cui noi guardiamo la realtà, la classifichiamo, determina anche il modo in cui la viviamo e probabilmente determina anche la nostra felicità. C'è una poesia di Tagore bellissima che parla di due persone che attraversano la stessa giornata.
ma la guardano in maniera diversa. Lui dice: una vede soltanto ciò che manca, l'altra si accorge dei doni ricevuti. Una vede soltanto i problemi, l'altra vede le possibilità. Una vive nella lamentela, l'altra vive nella gratitudine. Sono nella stessa strada, nella stessa vita. Se noi al centro del nostro cuore mettiamo quello che ha pensato Dio per noi, probabilmente viviamo come quello che sta bene. Se invece mettiamo dentro il nostro cuore quello che Dio non ha pensato, è più facile che viviamo nei problemi, nelle lamentele, nella rabbia. Ed è per questo che Gesù, concludo, parla dell'occhio, e Gesù parla dell'occhio dell'uomo, che non è solo quello fisico, è proprio questo sguardo del cuore. E io ci penso, o camminiamo con Lui, o se no questo sguardo del cuore non ce l'abbiamo. Se Gesù fa parte delle nostre giornate, la sua parola, la liturgia, allora noi abbiamo questo occhio allenato, ci aiuta a scoprire i tesori dove gli altri vedono solo cose che non servono a niente, e ci apre gli occhi alla bellezza, quella vera, che nessuno ci può portare via. Alla fine il Vangelo di oggi ci pone, secondo me, una domanda semplicissima, ma che è decisiva: che cosa sto custodendo nel cuore come il mio vero tesoro? Da qui probabilmente dipende tutto l'orientamento della mia vita e anche la mia felicità. È un Vangelo bello, tosto, che ti manda anche in crisi se lo vivi bene, però ti fa sentire che davvero tu hai tutto se vuoi, perché la cosa più importante è una cosa che nessuno ti può portare via.

Fratelli e sorelle, pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù tuo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la resurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua vita. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nicolò, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei carissimi Pippo e Giglioli, che hai chiamati a te da questa vita, e come per il battesimo li hai uniti alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendili partecipi della sua resurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito del Signore e illuminati dal suo Vangelo, preghiamo assieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali e concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di ricevere il servo.

Preghiamo. Signore, la partecipazione a questo sacramento, segno della nostra unione con Te, edifichi la Tua Chiesa nell'unità e nella pace per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace. Buona serata e grazie a tutti.

0: Sì, ha visto giusto. Ogni tanto è bello scoprire che c'è
1: un Radio Italo Rubicone
0: che fa bene e aiuta a star meglio con amore.
2: Microplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. The Zoo Fox, dalle Le Guerre è tutto. Vi ringrazio per l'ascolto. Una buona serata. Meg and the Wheelers, I Can Be Me. Let's pop.